0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. Ancora sulla A26 ma nel tratto Ligure dalle 22 alle 5 chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Tra Piemonte e Liguria sempre tra le 22 alle 6 chiuso il tratto della A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera arcuata Scrivia verso Milano. Sempre sulla A7 in Liguria dalle 23 alle 6 chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e quello per la A12 verso Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. In Lombardia sulla A9 Milano Como Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi chiuso tra le 21 e le 5 il tratto tra il bivio per la dilamazione Gallarate Gattico e Castron verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiusura tra Melegnano e il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ancora sulla A4 tra Milano e Brescia chiusura del tratto tra Ospitaletto ed il bivio per la Brebemi verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia infine dalle 21 alle 6 chiusura del tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Carni e Ponte Tebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e

0: 60 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente bagni italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL la radio.

0: Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. Ancora sulla A26 ma nel tratto Ligure dalle 22 alle 5 chiusura del tratto tra il Bivio per la diramazione Predosa-Bettole ed il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Tra Piemonte e Liguria sempre tra le 22 alle 6 chiuso il tratto della A7 Milano-Genova tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera Arquata Scrivia verso Milano. Sempre sulla A7 in Liguria dalle 23 alle 6 chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e quello per la A12 verso Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 6 chiusura dell'autostrada tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. In Lombardia sulla A9 Milano Como Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi chiuso tra le 21 e le 5 il tratto tra il bivio per la dilamazione Gallarate Gattico e Castron verso Varese. Sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5 chiusura tra Melegnano e il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ancora sulla A4 tra Milano e Brescia chiusura del tratto tra Ospitaletto ed il bivio per la Brebemi verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia infine dalle 21 alle 6 chiusura del tratto della A23 Palmanova-Tarvisio tra Carni e Ponte Tebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL la radio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un

0: i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli e interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico con l'invenzione dei Muppets, è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
1: RVL la radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Per due volte hanno costretto un coetaneo a dargli delle sigarette, la seconda minacciandolo con un coltello e colpendolo con un pugno. Due minorenni arrestati dai carabinieri di Gravellona. Sempre a Gravellona la polizia ha arrestato due donne e un uomo di origine bulgara. Hanno cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Invorio con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, tenta di rapinare un supermercato ma fugge dopo la reazione della cassiera. I carabinieri l'hanno rintracciato e denunciato. È un 42enne della zona. Si riunisce stamani al Collegio Rosmini di Domodossola all'Assemblea Generale 2026 della Regione Subrica, in programma il passaggio della presidenza da Regione Lombardia a Regione Piemonte.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 24 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 12 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: che in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 24 settembre. Torino diventa la capitale mondiale del cibo sostenibile. Prende il via oggi Terra Madre Salone del Gusto, che fino al 27 settembre trasformerà il centro della città in un grande mercato internazionale a cielo aperto. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni di Slow Food ed è dedicata alla memoria del suo fondatore Carlo Petrini, scomparso lo scorso maggio. Al centro della manifestazione la biodiversità, con centinaia di produttori provenienti da tutto il mondo, laboratori del gusto, incontri e iniziative dedicate alla tradizione alimentare. Domani è prevista anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale. E proprio Mattarella nel maggio scorso aveva ricordato così il fondatore di Slow Food. Sentiamo.
1: Tra gli esempi che sono stati dati, tra le grandi voci che hanno richiamato al rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio, Carlo Petrini.
0: La ricerca scientifica esce dai laboratori e incontra il pubblico. Domani, 25 settembre, torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con centinaia di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla divulgazione. A Roma, l'Agenzia Spaziale Italiana propone un viaggio alla scoperta della Luna, tra esperimenti, letteratura e musica, con un concerto speciale del pianista Danilo Rea. A Parma, invece, spazio ai giochi scientifici, laboratori interattivi ed esperienze rivolte anche ai bambini più piccoli. L'obiettivo è avvicinare soprattutto le nuove generazioni al mondo della ricerca, come spiegato dal rettore Paolo Martelli dell'Università di Parma, che partecipa attivamente all'iniziativa, e dall'assessore alla comunità giovanile Beatrice Aimi.
2: Raccogliamo nei nostri plessi al campus Scienze e Tecnologie, anche in centro a veterinaria, anche all'OXAC, incontri con la popolazione, ma soprattutto incontri rivolti ai giovani e giovanissimi, per avvicinarli alla ricerca.
3: Credo che in questo particolare periodo storico-culturale ci sia assolutamente bisogno di promuovere la scienza, promuovere la ricerca e divulgarle.
0: Un fine settimana dedicato alla bellezza e alla riscoperta dei tesori italiani. Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, con visite guidate, aperture straordinarie e iniziative culturali in tutta Italia. Sabato sera numerosi musei statali saranno eccezionalmente aperti al costo simbolico di un euro. A Roma, tra gli appuntamenti, anche l'apertura straordinaria della Scuola Preconum, l'antica sede degli Araldi Imperiali, e visite alla scoperta di alcuni ambienti del Palatino. Il tema di quest'anno è la protezione del patrimonio culturale, tra conservazione, restauro e nuove forme di valorizzazione. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno e buon giovedì, siamo al 24 di settembre, il penultimo appuntamento della settimana. È arrivato l'autunno, almeno dal punto di vista del calendario, degli esperti del meteo, di quelli che studiano madre natura, pianeta Terra e tutto quello che succede. E per noi che cosa vuol dire? Che lo sentite quest'autunno? Che avete voglia del risotto coi funghi magari qualche volta in più, o della vellutata di zucca, cosa che io comincerò a preparare, e tante altre cose decisamente autunnali. Le scopriremo nelle prossime ore. Buongiorno che non è mai troppo presto, come con Moira fino alle 8, sveglia del mattino, caffeuccio e tutto quello che serve per andare avanti alla grande anche in questo giovedì.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenità, soprattutto Giulia e Brescia, serenamente, mettono buon umore, fanno star bene, scacciano lo stress, una bella canzone che ci fa sorridere. La dedichiamo a tutti quelli che si ritrovano in questo momento un po' alle prese col caos e magari sono leggermente in ritardo, quindi prendetevela con calma, relativa calma voglio dire. Ecco, se siete in un grande ritardo bisogna correre un po' e magari un bel serenamente, ma corri serenamente che arrivi a prendere il tuo pullman, il tuo treno, vedi che oggi la giornata andrà avanti alla grande. Anche noi andiamo avanti alla grande con la musica di RBL la radio, con un po' di notizie curiose che ci portano verso il weekend. Great Expectation.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Rodrigo con Stupid Song. A proposito di cose stupid, in questo caso school is stupid, no, i primi giorni di scuola in Italia importantissimi, le ragazze e i ragazzi italiani che devono darsi da fare, e dall'altra parte del mondo il sistema scolastico americano non ha superato l'esame della sua popolazione. Secondo un recente sondaggio, solo un terzo ha promosso il modello a stelle e strisce dalle elementari alle superiori. Quindi un po' stupid, l'attuale livello di soddisfazione si è abbassato, è decisamente down. La sfiducia nel sistema scolastico ha raggiunto il 67% e non ha colore politico. I media statunitensi riferiscono che gli esperti comunque non sono sorpresi. L'amministrazione Trump ha contribuito a indebolire la fiducia dei cittadini dipingendo le scuole come campi di battaglie politici, sollevando preoccupazioni su quello che gli insegnanti dovrebbero avere il permesso di dire in classe, muovendosi per abolire i programmi sulla diversità e smantellare il Dipartimento dell'Istruzione. Terrificante, dicono alcuni. Siamo sull'orlo della dissoluzione del sistema scolastico pubblico così come l'abbiamo conosciuto. Vediamo se qualcosa cambia.

0: Tommaso Paradiso con RVL alla radio per il nostro giovedì mattina, prime ore del mattino, quando qualcuno si stropiccia un po' gli occhietti, quando qualcuno ha i capelli arruffati e dice mamma mia oggi che cosa succederà a scuola. Beh, andate tranquille ragazze e ragazzi, mai come in America, forse le cose vanno bene. Siamo anche nel primo periodo scolastico, quindi c'è l'assestamento anche in questi contesti, le lezioni da scoprire, gli orari, tutto quello che succederà poi nei prossimi mesi, il fatto che bisogna andare bene a scuola fin dall'inizio, ma attenzione, non mettetevi troppa fretta, non esagerate, niente stress, mettetevi un po' di obiettivi per volta e speriamo che anche i prof o i maestri siano dalla vostra parte. Shakira, Hips Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, mi senti?
3: Sì,
2: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Super Trailers.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
19: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
20: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
19: Ogni possibilità inizia con un passo.
20: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
21: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Non è mai troppo presto. Torniamo in Italia e parliamo del dopo scuole, quindi lavoro. Solo il 43% delle imprese familiari ha un piano dettagliato per la successione e la quota di amministratori delegati esterni alla famiglia scende fino al 17%. Secondo questo recente studio, un terzo delle famiglie italiane sta affrontando il passaggio di testimone della leadership familiare o lo farà nei prossimi 10 anni. Nel mondo la quota di amministratori delegati esterni alla famiglia sta aumentando. In ottica futura, più della metà della nuova generazione di imprenditori italiani punterebbe sull'intelligenza artificiale e l'innovazione per trasformare l'azienda. Che cosa succederà quindi alle aziende del futuro, soprattutto le imprese familiari che dovranno pianificare la continuità generazionale? Questi i risultati di una ricerca che fanno un po' pensare. Cosa so?

Apri fibra con pinguini tattici nucleari, Goia con RBL la radio, generazione che va, generazione che lasciamo, e magari l'imprenditore, il papà, la famiglia che ha portato avanti l'azienda, cosa farà con il figlio o la figlia, lo vogliono fare oppure no? Come emerge dai dati di questa ricerca, le imprese familiari italiane si confermano orientate ad un modello di continuità affidato alla famiglia anche nel prossimo passaggio generazionale, dicono gli esperti. A differenza del trend globale che vede raddoppiare il ricorso a manager esterni alla famiglia, in Italia la fiducia nella leadership familiare rimane prevalente. È un modello che richiede comunque un investimento ancora più deciso nella preparazione delle nuove generazioni, affinché i futuri leader siano realmente pronti a raccogliere il testimone di chi li ha preceduti alla guida dell'azienda. Speriamo che portino buoni risultati, non è sempre andata così. Wow.

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Black, Aaron Melvin con Blue Notes. Vogliamo parlare però della fortuna, non della sfortuna in questo caso. Magari una fortuna che ci aiuta per fare qualcosa di interessante, di bello, di piacevole, che porta ad un buon risultato proprio oggi. E anche una buona colazione porta bene. La prima colazione degli italiani che cambia volto e cambia anche il carrello della spesa. C'è un modello innovativo che cresce a valore e a volume e genera quasi 5 miliardi di euro di incassi tra supermercati, ipermercati e libero servizio. Al contrario, la colazione di tipo tradizionale rappresenta sì il 60% del giro d'affari totale del comparto, ma guadagna poco, anche se insomma c'è un bel giro d'affari in questo caso. A tracciare lo scenario il nuovo dossier legato alle informazioni presenti sulle etichette e alle scelte degli italiani sono i trend di consumo attuale. Complessivamente lo scorso anno il mercato della prima colazione tra supermercati, ipermercati e libero servizio ha registrato una crescita di valore e di volume, superando la soglia degli 11 miliardi e mezzo di euro. Fate colazione, dai che ne riparliamo.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

italiani e colazione della family di Arabiale la radio. Io caffè e poi l'acqua tiepida, il limone, poi io ho queste cose legate al digiuno intermittente, lo so che magari non è correttissimo, però ognuno sperimenta e sa che cosa fa. Colazione la vostra come, dove e quando. L'orientamento sta privilegiando prodotti con caratteristiche precise, con gli universi del free from, il ricina, niente lattosio e glutine, pochi zuccheri, tante proteine. Bene anche i prodotti plant-based che stanno aumentando, o la crescita dei super ingredienti, avena, semi di zucca. Quanto ai dati, anche il free from continua a crescere. Il segmento della ricina accomuna un terzo delle referenze, quasi 40% del giro d'affari. Altro fattore in evoluzione è lo stile di vita e le scelte etico-funzionali. L'area lifestyle registra tassi di crescita a doppia cifra nella colazione innovativa ed è in controtendenza rispetto alla flessione di quella tradizionale. Good old day!

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

la musica nella nostra mattinata, ma non solo, la colonna sonora di RVL la radio per 24 ore su 24. La musica può aiutare a contrastare lo stress, ma finora i meccanismi biologici con i quali questo avviene sono rimasti oscuri. Questo studio, guidato dall'Accademia Cinese delle Scienze, ha permesso di fare luce sulla questione. Grazie a diversi esami ho osservato che la musica riesce a rinforzare e riorientare le connessioni cerebrali fra le aree del cervello che devono elaborare i suoni e quelle coinvolte nella regolazione dello stress. È una scoperta che può portare all'elaborazione di nuove strategie per la riduzione delle emozioni negative che costituiscono una minaccia crescente per la nostra salute mentale e fisica. Sono stati fatti eseguire dei calcoli matematici ai volontari che hanno indotto segnali di stress. Nei minuti successivi poi hanno ascoltato musica rilassante o suoni della natura. I primi hanno recuperato più rapidamente una frequenza cardiaca normale e un umore positivo rispetto a quelli che hanno ascoltato suoni naturali. Viva la musica quindi, che ci fa stare bene.

come dicevamo prima, quali sono i suoni da ascoltare? Qual è la musica da ascoltare? Gli autori dello studio hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per osservare in modo non invasivo il cervello di altri partecipanti, con risultati che hanno mostrato che la musica non offre semplicemente una distrazione dai compiti svolti precedentemente, ma rafforza i percorsi cerebrali coinvolti nell'ascolto e quelli coinvolti nell'elaborazione dello stress. Particolarmente efficace è l'ascolto di musica strutturata, caratterizzata da fasi nelle quali la tensione crescente viene poi liberata. Quindi via con la musica! Morire.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia, per un veicolo in fiamme si è formata una coda di 3 km tra Agrate e Monza verso Milano. Rallentamenti per i soliti curiosi nella direzione opposta e quindi verso Venezia. Nulla da segnalare sulle altre

0: Zeccormano verso Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

Unite in con RVL la radio, la macchina del tempo, i nostri ricordi, i nostri richiami con canzoni come questa vanno bene al mattino per un ottimo risveglio, o mettiamo in moto i ricordi e un po' di nostalgia. È per questo che ci ritorniamo sopra sull'argomento la musica. Ma che tipo di musica ascoltate più volentieri nelle prime ore del mattino? Qualcosa di energico, di forte, di ritmato, movimentato? Vorreste qualcosa di più tunz tunz, così almeno vi sveglia? O preferite qualcosa di rilassante, qualcosa che vi riporta indietro con la memoria, qualche richiamo delle prime colazioni del mattino quando noi eravamo adolescenti? Ecco, un Ronan Keating, non proprio adolescenza, però sicuramente un po' di tempo fa. Facciamo così, a voi la scelta, magari scegliamo una canzone, un disco, qualcosa che voi preferite particolarmente, diventa il vostro disco del risveglio. Ci risvegliamo anche con Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli. Cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione. Il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario. Fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno. La vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario. Una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci. Un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Per due volte hanno costretto un coetaneo a dargli delle sigarette, la seconda minacciandolo con un coltello e colpendolo con un pugno, 2 minorenni arrestati dai carabinieri di Gravellona. Sempre a Gravellona la polizia ha arrestato 2 donne e un uomo di origine bulgara, hanno cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Invorio con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, tenta di rapinare un supermercato ma fugge dopo la reazione della cassiera. I carabinieri l'hanno rintracciato e denunciato, è un 42enne della zona. Si riunisce stamani al Collegio Rosmini di Domodossola all'Assemblea Generale 2026 della Regione Subrica, in programma il passaggio della presidenza da Regione Lombardia a Regione Piemonte.
13: Il meteo di RVL.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per giovedì 24 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 12 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

l'ultima parte del nostro appuntamento, che non è mai troppo presto. Parliamo di un progetto culturale bellissimo per rendere il patrimonio inclusivo e accessibile a tutti. È il progetto A Porte Aperte, lanciato da un gruppo di enti e associazioni del terzo settore che si sono uniti per dar vita a questa rete innovativa per promuovere l'accesso al patrimonio culturale con l'inclusione sociale e la partecipazione attiva, insieme al Fondo per l'Ambiente Italiano e ad altre associazioni. È un progetto nato ad aprile di quest'anno, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede fino a ottobre del prossimo anno attività educative, formative e artistiche rivolte a studenti, famiglie, volontari e professionisti, con particolare attenzione a persone con disabilità, con fragilità socio-economiche. Massimo impegno sul fronte accessibilità per rendere l'arte, la natura e la storia accessibili a un pubblico sempre più ampio. Il FAI prosegue e amplia l'attività realizzando video guide con la lingua dei segni italiana, supporto della visita in autonomia in alcuni beni e disponibili da quest'autunno online su un sito dedicato. E non è finita qui.

musica che ci sveglia alla cultura accessibile a tutti con questo progetto molto particolare, a porte aperte, ma veramente, ma per tutti. Verranno introdotte ad esempio delle visite guidate in LIS in numerosi beni FAI a cadenza regolare, su prenotazione, progettate e realizzate anche con l'Ente Nazionale Sordi. In collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, poi saranno progettate e implementate una serie di percorsi di visita tattili e multisensoriali e verranno realizzate delle schede tattili speciali a Matera, ad esempio, ma non solo lì, per persone con disabilità sensoriali visive e con disabilità intellettive di tutte le fasce d'età. La Fondazione continua a lavorare per dotare i beni di rampe mobili per garantire la fruizione nel rispetto della conservazione dello stesso. Questo sta accadendo in diverse zone d'Italia. Questa è cultura, ma questo è anche amore. Che bella!

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

The Sun, Hugely, Michelangelo e Ultranate, il trio dell'estate 2026 nell'autunno 2026, quasi in conclusione dell'appuntamento con Non è mai troppo presto. Ecco, non è mai troppo presto per svegliarsi con un po' di ritmo e questa sicuramente ci sveglia. Avete pensato a fare due passettini di ginnastica nel frattempo? C'è vicino la tazza del caffè, ecco, anche questo è un corroborante niente male. La musica di RVL alla radio e soprattutto la voglia di divertirsi per il weekend che sta per arrivare, anche con un bel Partenope, Merck & Cremons, Serena Brancara, The Color.

0: abbiamo dato degli spunti interessanti nel corso di questa mattinata per star bene, per star meglio. Protagonista la musica, protagonista una prima colazione che può essere colazione innovativa o colazione tradizionale, e poi tante altre cose che possono rendervi protagonisti con noi, con la nostra family. Anche per oggi una lunga mattinata per The Boss, Piero Pratesi con voi tra poco, e per quello che mi riguarda un augurio speciale per questo giovedì e un appuntamento a domani per aprire le porte del weekend insieme, sempre qui con RVL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
4: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza. Vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia. La vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce verde, Lombardia.
5: Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Code sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione del confine svizzero. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti in direzione di Milano tra Castellanza e il bivio per la tangenziale ovest e più avanti altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Traffico intenso e consuete code lungo i percorsi delle tangenziali milanesi e lungo il tratto urbano della A4 nei due sensi di marcia. Ancora in direzione di Milano sulla 4 Milano-Venezia code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e il bivio per la A58 tangenziale esterna di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest per coloro che provengono da Bologna. Sempre verso Milano code anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: E pronti via, apriamo anche in questo giovedì 24 di settembre la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi porterò fino all'una ampliandomi, come già ho fatto ieri, anche nelle due ore di giornale caffè. Poi domani torna tutta la normalità, non vi preoccupate, inglobiamo anche le due ore solitamente di Maria Elisa Gualandris. E come ogni giovedì scopriremo in collegamento con la redazione di Eco di Risveglio, con la direttrice Tiziana Modei, che cosa ci riserva il settimanale del Verbano Così Ossola in edicola. Ma andiamo con ordine, prima vi fornisco i punti di contatto per poter interagire e contattare RVL la radio, il numero di telefono lo 0323 552124, numero al quale potete mandare anche i messaggini WhatsApp, perché è anche il numero di WhatsApp e quindi vi consiglio come sempre di memorizzarlo e ve lo ripeto 0323 552124. Per quanto riguarda i social, seguite RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, insomma ovunque, oltre al nostro sito internet ufficiale rvl.it. Direi che siamo pronti e carichi per aprire questa mattinata di giovedì 24 di settembre. Ancora buongiorno, buona mattinata, un saluto particolare a chi già ha iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show come sempre con la sigla.

Olivia Dean, Baby Steps, in questa mattinata talk show speciale, nelle prime due ore, insomma, dove diamo anche notizie relative alla cronaca. Ieri abbiamo proprio parlato dei tre arresti effettuati dalla polizia di Stato di tre cittadini bulgari, due donne e un uomo. Beh, dopo i tre arresti di lunedì mattina della squadra mobile nei confronti di altrettanti cittadini bulgari che all'esterno di un centro commerciale di Gravellona Toce avevano provato a borseggiare un anziano, il questore del Verbano Cusio Ossola ha emesso tre fogli di via e divieto di ritorno. I tre, che come dicevo sono due donne e un uomo, a seguito delle indagini della Polizia di Stato sono stati individuati quali responsabili della commissione di altri due furti aggravati perpetrati presso altri due distinti supermercati della provincia, esattamente a Baveno e a Omegna nelle scorse settimane. Per i tre pregiudicati, dopo la convalida dell'arresto avvenuta in data odierna, è scattata dunque sia l'ordine di allontanarsi dai territori ove hanno commesso i reati, sia il divieto a farvi ritorno per 3 anni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento di prevenzione. Questo ovviamente è il comunicato della Polizia di Stato che è arrivata alla nostra redazione. Contestualmente, essendosi evidenziati motivi di pubblica sicurezza ostativi alla permanenza delle tre persone sul territorio nazionale, venivano emessi nei confronti dei medesimi soggetti 3 provvedimenti prefettizi di allontanamento comunitario, in forza dei quali i soggetti dovranno lasciare il paese nel corso dei prossimi giorni, e per paese si intende l'Italia, praticamente, come è giusto che sia, rispediti a casa. E su RVL la radio ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show estesa di quest'oggi, di questo giovedì 24 settembre. Aiello ha scritto questa canzone per Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore.

0: lassù.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
3: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

nuovo disco di Another dopo Talk to You, tornati col futuro di Emily Warren, Silver Line su RVL la radio. L'estate 2026 verrà ricordata per le problematiche legate agli incendi. Infatti i comuni ossolani fanno rete, ora servono risorse per la prevenzione. La cabina di regia è guidata dal sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, presentata proprio alla regione le prime richieste e preparati nuovi incontri sul territorio. Proprio il sindaco di Piedimulera, che ha si è prereso comunque rappresentante di tutti i comuni coinvolti, ha partecipato a un incontro nella sede della regione Piemonte col sottosegretario Alberto Preioni e l'assessore alla montagna Marco Gallo. Ha dichiarato Lana che dopo l'incontro che abbiamo avuto col senatore Enrico Borghi, ieri ho avuto modo di presentare alla regione le istanze della nostra cabina di regia. Il nostro obiettivo, ha detto Lana, è quello di presentare una serie di proposte che possano trovare reale applicazione e che diano il via a un percorso condiviso, e io aggiungerei anche per evitare di avere altre estate problematiche relative agli incendi con veramente tanta paura e tanti problemi come è stata l'estate che da poco abbiamo salutato. Quindi si sta lavorando in previsione delle problematiche che potrebbero arrivare prossimamente, ed è giusto così, perché come dicevo, è noto spot, prevenire è meglio che curare.

Miss Italia su RVL la radio, il nuovo disco di Dito nella Piaga, nella mattinata RVL Talk Show con Piero Pratesi. Si parlava di incendi, arriva anche una notizia relativa agli IB Piemonte, perché ci sono stati e ci sono in corso nuovi corsi di base per i volontari delle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. Le attività si svolgono al centro Formon di Varallo. Il progetto formativo 2026 coinvolgerà 240 persone, tutte volontarie e destinate a diventare operatori effettivi per l'AIB, l'antincendi boschivi sarebbe l'acronimo, e quindi, visto che si parlava anche di problematiche legate all'incendio, l'importanza anche dei volontari, notizia che arriva dal sito vconews.it. E nella mattinata di RVL la radio con Piero Pratesi, con voi fino a luna, c'è anche Miley Cyrus, Bass Persuaders. Let's go.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Da Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 24 settembre. Torino diventa la capitale mondiale del cibo sostenibile. Prende via oggi Terra Madre Salone del Gusto, che fino al 27 settembre trasformerà il centro della città in un grande mercato internazionale a cielo aperto. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni di Slow Food ed è dedicata alla memoria del suo fondatore Carlo Petrini, scomparso lo scorso maggio. Al centro della manifestazione la biodiversità, con centinaia di produttori provenienti da tutto il mondo, laboratori del gusto, incontri e iniziative dedicate alla tradizione alimentare. Domani è prevista anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale. E proprio Mattarella nel maggio scorso aveva ricordato così il fondatore di Slow Food. Sentiamo.
15: Tra gli esempi che sono stati dati, tra le grandi voci che hanno richiamato al rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio, Carlo Petrini.
14: La ricerca scientifica esce dai laboratori e incontra il pubblico. Domani, 25 settembre, torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con centinaia di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla divulgazione. A Roma, l'Agenzia Spaziale Italiana propone un viaggio alla scoperta della Luna, tra esperimenti, letteratura e musica, con un concerto speciale del pianista Danilo Rea. A Parma, invece, spazio ai giochi scientifici, laboratori interattivi ed esperienze rivolte anche ai bambini più piccoli. L'obiettivo è avvicinare soprattutto le nuove generazioni al mondo della ricerca, come spiegato dal rettore Paolo Martelli dell'Università di Parma, che partecipa attivamente all'iniziativa, e dall'assessore alla comunità giovanile Beatrice Aimi.
16: Raccogliamo nei nostri plessi al campus Scienze e Tecnologie, anche in centro a veterinaria, anche all'OXAC, incontri con la popolazione, ma soprattutto incontri rivolti ai giovani. e giovanissimi per avvicinarli alla ricerca.
17: Credo che in questo particolare periodo storico-culturale ci sia assolutamente bisogno di promuovere la scienza, promuovere la ricerca e divulgarle.
14: Un fine settimana dedicato alla bellezza e alla riscoperta dei tesori italiani. Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le giornate europee del patrimonio con visite guidate, aperture straordinarie e iniziative culturali in tutta Italia. Sabato sera numerosi musei statali saranno eccezionalmente aperti al costo simbolico di un euro. A Roma tra gli appuntamenti anche l'apertura straordinaria della Scuola Preconum, l'antica sede degli araldi imperiali, e visite alla scoperta di alcuni ambienti del Palatino. Il tema di quest'anno è la protezione del patrimonio culturale tra conservazione, restauro e nuove forme di valorizzazione. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

nuovo singolo di Elisa Kintsugi su RBL la radio, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show in versione estesa ancora per questo giovedì eccezionalmente, poi da domani si tornerà all'orario normale con Giornale al Caffè dalle 8 alle 10 con Maria Elisa Gualandri, se io che rientrerò nel mio orario canonico alle 10. Intanto Peggy Goo con Woman.

0: Sfornati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Flamenco Paranoia di Samurai J su RVL, la radio. Stiamo per arrivare anche al GR delle 9 e poi la sequenza di 4x4 che ci farà entrare così nella seconda ora della mattinata talk show in questa versione estesa. Vi ricordo il numero di telefono, che è anche quello di WhatsApp, 0323 552124. Intanto una novità, quella che vede insieme Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian: Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione del confine svizzero. Sulla 8 Milano-Varese code a tratti in direzione di Milano tra Castellanza e il bivio per la tangenziale ovest e più avanti altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Traffico intenso e consuete code lungo i percorsi delle tangenziali milanesi e lungo il tratto urbano dell'A4 nei due sensi di marcia. Ancora in direzione di Milano sulla 4 Milano-Venezia code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e il bivio per la A58 tangenziale esterna di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest per coloro che provengono da Bologna. Sempre verso Milano code anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arrivano anche quattro successi senza nessuna interruzione, partendo dagli anni 90 e arrivando ai giorni d'oggi. Vi suoneremo Samuele Bersani con Lo scrutatore non votante, arriverà anche Lady Gaga con Million Reasons, mentre The Bowser e Lose Myself chiuderanno la nostra sequenza che si apre dagli anni 90 con i Ram, Everybody Hurts.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vado e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli e interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico con l'invenzione dei Muppets, è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.

9:28 in diretta su RBL la radio con Piero Pratesi, la mattinata talk show. Stella Lefty, Boston. Beh, abbiamo avuto anche l'almanacco musicale, tra poco collegamento con la redazione di Eco Risveglio, poi arriverà anche il meteo per scoprire le previsioni del tempo. Ci stiamo avvicinando sempre più al weekend, ma non dovrebbe piovere, questo ve lo preannuncio, come vi preannuncio che arriva Cesare Cremonini su RBL col nuovo disco Paparazzi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Gravellona Toce con le gravi accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un altro giovane. L'arresto è avvenuto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino e segue le indagini svolte dai militari dell'arma su due distinti episodi. Il primo è avvenuto a Verbania, dove i due arrestati hanno costretto la vittima ad aprire il portafogli e il vano portaoggetti del motorino, rubandogli alla fine solo un pacchetto di sigarette. Il secondo è avvenuto a Gravellona qualche giorno dopo. Hanno minacciato il giovane con un coltello per farsi dare altre sigarette e quando lui si è rifiutato uno dei due l'ha colpito con un pugno in faccia. Per questo è scattata la custodia cautelare in carcere di Torino, mentre l'altro si trova ai domiciliari. La polizia di Verbania ha invece arrestato due donne e un uomo di origine bulgara che hanno cercato di derubare un uomo di 77 anni nel parcheggio di un supermercato di Gravellona. I tre sono stati notati e tenuti d'occhio da una pattuglia. Le due donne hanno avvicinato la vittima e iniziato a frugarle addosso per prendere i portafogli, ma la vittima ha reagito e gli agenti sono prontamente intervenuti. Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A26 all'altezza di Gattico Veruno. La donna, che viaggiava in moto verso Gravellona, si è scontrata con un furgone. Il 118 l'ha trasportata in condizioni critiche all'ospedale di Novara. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
8: Desiderio Sexy Shop.

0: Canta My Body Isn't Ready su RVL la radio, e nella mattinata talk show siamo anche arrivati al momento del collegamento con la redazione di Ecorisveglio con la direttrice Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci qua come di consueto tutti i giovedì a raccontarvi quali notizie potete trovare su Ecorisveglio del Verbano Cuseo, Alto Novarese, dell'Ossola. Naturalmente abbiamo dato ampio spazio alla notizia del tentato femminicidio avvenuto in Ossola, più precisamente nella frazione di Bognanco di Bei, dove una ragazza di 29 anni è stata raggiunta dal suo ex 44enne e poi accoltellata e lasciata in un lago di sangue vicino all'auto. Naturalmente la polizia ora dovrà far luce su quanto accaduto. L'uomo è stato poi fermato a bordo della sua vettura mentre si allontanava nel Novarese, è stato fermato precisamente a Trecate. E la 29enne si trova in ospedale al Maggiore di Novara in gravi condizioni, in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ampio spazio poi ai lavori per la realizzazione della galleria Paramassi sulla statale 34 all'altezza di Cannero, intervento che dovrebbe partire lunedì 28 settembre. Vi abbiamo raccontato quali sono gli eventuali disagi e i provvedimenti messi in atto dai sindaci, e ci sarà poi un senso unico alternato e dall'11 di ottobre la chiusura anche di notte. Ampio spazio a Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini, iridati insieme nella staffetta mista, un oro che ha unito i due campioni. Per rimanere sempre in tema di sport, l'allenatore di canoa Vittorio Carletto, morto nei giorni scorsi, è stato ricordato da tutta la comunità di sportivi, ma anche dai volontari delle associazioni di Suna, dove era molto conosciuto. Passiamo poi ad un'altra notizia che ci riguarda personalmente, ovvero abbiamo realizzato, e lo trovate sul numero in edicola oggi, uno speciale sugli 80 anni di Ecorisveglio, precisamente l'edizione dell'Ossola che è nata il primo gennaio del 46. Abbiamo organizzato, stiamo organizzando una grande festa per appunto festeggiare, per celebrare questo importante traguardo. All'interno del giornale trovate 8 pagine in cui vi raccontiamo quello che è stato il percorso della nostra testata. E poi ancora vi abbiamo raccontato della Sagra del Fungo di Trontano, tutti i successi, i volontari, le foto, insomma è stata un'edizione da record. Questo e tanto altro trovate su Ecorisveglio in edicola oggi, così come ci trovate su ecorisveglio.it, Facebook, Instagram e Telegram. Grazie, buona giornata.

0: per arrivare a Domodossola, agì Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: RVL la radio.

0: Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, novità su RVL, la radio, suonato nella mattinata talk show e nell'extended version con Piero Pratese. Abbiamo iniziato alle 8, concluderemo a 1, ma poi, come già ricordavo, domani ritorna la normalità, ritorna Maria Elisa Gualandris ad accompagnarvi dalle 8 alle 10 con Giornale e Caffè, e io sarò con voi dalle 10 alle 1. Ma intanto abbiamo da scoprire cosa ci riserva il meteo. Beh, dando un'occhiata un po' più là, il weekend dovrebbe avere qualche nuvola ma non piovere. Oggi giornata, come già vi dicevo ieri, con qualche nuvola ma con assenza di precipitazioni, con temperature che andranno dai 13 gradi delle minime alle 24 gradi della massima. Domani invece, venerdì, inizio di weekend, salgono un po' le minime a 15 gradi, scendono le massime a 22, con qualche nuvola un po' più insistente tra le 8 e mezzogiorno, poi uscirà il sole e ci sarà comunque una giornata senza pioggia, che non dovrebbe essere presente né domani né nel weekend, e noi incrociamo le dita. Questa è la situazione meteo. La situazione musicale ci porta invece il sound di Ernia, musica italiana protagonista qua su RVL la radio, con il disco che già da qualche settimana suoniamo ed è nella super rotation di RVL, che si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Salve!
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, 9 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257-800 e al momento si transita sulla corsia di sorpasso. Invece sono 10 km di coda per incidente sulla tangenziale est di Milano tra Paullo e il bivio con la tangenziale nord verso Lecco. Sulla 9 Milano-Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpia e Chiasso uscita merci. Sulla 1 Milano-Bologna, code tra la barriera di Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest per coloro che provengono da Bologna. Sempre verso Milano, code anche sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 10 e 7 minuti, Annalisa con Madame Amica, novità su RVL la radio. Tra poco alle 10:20 arriverà anche la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando? E intanto la mattinata talk show con Piero Pratesi ci porta Jungle con Sunshine.

un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL in

0: assicurazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente bagni italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Su RVL la radio è il momento della musica in vinile. Nello speciale ti ricordi quando di questo giovedì continuiamo a scoprire i numeri uno della hit parade italiana. In questo caso andiamo nel 1974, nell'estate di quell'anno, perché questa canzone va in vetta proprio il 13 di luglio del 1974. Rimane due settimane alla numero uno, il 45 giri più venduti in Italia. Viene scalzata da E tu di Claudio Baglioni, ma tornerà ancora in vetta il 3 di agosto, sempre ovviamente del 74, per rimanerci un'altra settimana. E nello speciale ti ricordi quando di questo giovedì vi suono Drupi con Piccola e Fragile.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 24 settembre. Sono oltre 700 i vini provenienti da tutte le regioni italiane premiate da Bibenda con i 5 grappoli, massimo riconoscimento della 29esima edizione della guida della Fondazione Italiana Sommelier Fis. La cerimonia di premiazione, con invito riservato ai produttori di vino e di grappa selezionati, si terrà sabato 28 novembre a Roma presso la sede FIS ospitata dal Cavalieri Hilton. Dalla selezione operata dai sommelier emerge inoltre che la produzione della grappa è ormai diffusa da nord a sud. A fare la parte del leone sono le uve autoctone di territorio. In Piemonte si possono conoscere meglio le residenze Sabaude grazie a tante storie legate al cibo. Con il progetto Italian Royal Experience, le dimore Sabaude svelano il loro legame con l'enogastronomia. Al via gli itinerari Storie a Corte. Il 26 settembre si parte con la merenda delle regine, tra vigneti urbani, corti barocche e storici bicerin. Il percorso inizia alle 15 da Torino a bordo di minibus diretto alla dimora collinare Villa della Regina, per visitare sale affrescate, giardini terrazzati e appunto il vigneto seicentesco, per poi terminare il tour in uno degli storici caffè torinesi. La prelibatezza del giorno ci porta in India, dove fanno un formaggio fresco che non si scioglie e neppure fonde. È il paneer, un latticino di bufala o vacca che si può cucinare senza che questo perda la propria struttura. Le sue origini sono dibattute, alcuni sostengono che abbia radici del tutto autoctone. Ci sono però storici della gastronomia che ritengono che la tecnica di coagulazione del latte grazie ad agenti acidi sia arrivata in India solo nel XV secolo da Persia ed Afghanistan, oppure addirittura perfezionata dai coloni portoghesi a Goa più tardi. Mentre per aspetto e consistenza può ricordare il tofu oppure formaggi mediterranei come primo sale o ricotta salata, il latticino indiano ha un sapore più neutro e delicato, un'ottima base adatta ad assorbire macinature, spezie ed altri sapori. Appuntamenti da non perdere: festa dello Speck a Plan de Corones in Trentino Alto Adige. Sabato 26 e domenica 27 settembre, due giornate dedicate ad uno dei prodotti simbolo della regione, tra degustazioni, specialità locali, musica e dimostrazioni. Durante il weekend si potrà scoprire come nasce lo Speck Alto Adige IGP e assaggiarlo in diversi abbinamenti, con formaggi selezionati e con una selezione di vini dell'Alto Adige. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Sensateria, cioè Madonna, nella mattinata talk show di RVL, la radio, nella programmazione con la voce di Piero Pratesi, che sarei poi io che vi accompagno fino a luna ieri e oggi in questa edizione un po' più estesa, iniziata alle 8, abbiamo inglobato giornale e caffè. Laura Pausini, tra poco l'oroscopo, intanto lei ci canta Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. In originale era di Raf, ecco la sua versione. Che vuoto.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione. Il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario. Fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno. La vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario. Una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci. Un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: RVL.

La coppiata Joliet Achille Lauro per noi su RVL la radio, sta per arrivare il GR delle 11 e poi la sequenza di 4x4. Subito però ci muoviamo verso il sole, moving to the sun.

0: sun. Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
2: La partita equilibrata, può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
1: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTF Fede Giorgi.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
4: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
1: Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E nella mattinata talk show è il momento di quattro canzoni tutte ad un fiato dagli anni 90 ad oggi. Vi suoneremo Tamen con le Pussycat Dolls e J.O. Arriverà anche Pitbull con Fireball, mentre Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya chiuderanno la nostra sequenza di 4x4 che apriamo con i Monaco. What do you want from me?
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

RVL la radio, vi abbiamo suonato Camrad con Love Sober su nella mattinata talk show con Piero Pratesi e con la musica italiana che ora torna protagonista grazie anche all'ultimo lavoro di Malika Ayan in questo 2026, dove si è presentata anche al Festival di Sanremo con Animali Notturni. Il singolo di questo fine anno, comunque di settembre, fine estate, è detto Tra Noi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione locale di RBL Informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Inseguimento attraverso Svizzera e Italia finisce con l'arresto del fuggitivo nei boschi del VCO. Un francese di 25 anni con precedenti specifici ha rubato un'auto di grossa cilindrata in Ticino e le ha sostituito la targa e quindi transitato per il Canton Vallese, dove è stato individuato dalle autorità. Il giovane ha forzato un posto di blocco a Gondo e a gran velocità proseguito verso l'Italia, anche dopo che nei pressi del confine le forze dell'ordine avevano dispiegato delle bande chiodate, causandogli la foratura di tutti gli pneumatici. Il 25enne ha poi abbandonato l'auto a Trasquera, lungo la strada che porta alla cava di Balmoreglio, e ha proseguito la fuga a piedi, dove è stato però poi individuato dalla polizia. Armato di pistola a volto parzialmente coperto, rapina un supermercato di Imborio, successo l'altro pomeriggio, quando ha intimato alla cassiera di consegnare il denaro. Questa è fuggita, facendolo desistere e fuggire a sua volta a piedi. Grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri lo hanno identificato e rintracciato in poche ore. È un 42enne, residente nel Verbano, che nel frattempo aveva gettato gli abiti usati nella rapina in una piazzola dell'autostrada. Rinvenuta e sequestrata la pistola, che si è rivelata essere una scacciacani priva del tappo rosso. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Scade alle 12 del 15 ottobre il bando del comune di Verbania per i contributi agli studenti universitari residenti in città. Il contributo, riferito all'anno accademico 2025-2026, può arrivare fino a 2.000 euro a studente e copre i costi legati alla frequenza universitaria, come affitto e relative utenze, mezzi pubblici e libri di testo. Moduli e dettagli sul sito del comune. Al via la seconda edizione di Trallallero al museo, promossa da Cultura per Crescere VCO con Rete Musei Unione Lago Maggiore, Ecomuseo del Granito e Associazione Ama Musica. Dal 27 settembre al 24 ottobre, 5 pomeriggi di musica, rime e laboratori creativi per famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Si comincia, come detto, questa domenica alle 16 al Museo Archeologico di Bergozzo, per poi proseguire a Baveno, Cannero, Riviera, Cannobbio e Giffa. Gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione consigliata su culturapercrescerevco.it. E adesso le previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Previsioni del tempo per venerdì 25 settembre: cielo nuvoloso con possibili piogge nella tarda mattinata, temperature tra 12 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

1980, Orchestra Manovral in the Dark con Enola Gay. Adesso è il momento di parlare dell'iniziativa legata a Vietato Truffare. Vietato Truffare, iniziativa del Comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta? Parlare di truffe senza fregature. Lo spettacolo sarà domani alle 11 nella sala dell'Ipercoppa Gravellona e sempre domani però alle 15.30 al Centro Rosa Franzi a Intra. È un'iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per info potete chiamare lo 0323 542255, vi ripeto 0323 542255. Vietato Truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Super Trailers.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Super Trailers.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: RVL la radio.

sono imminenti le due date di J-Ax al Fabric di Milano, il 10 e l'11 di ottobre. Qua l'abbiamo ascoltato con Vita, Morte, Miracoli. Sui social stavo vedendo l'intervista riportata da Tutto Sport a Mariella Scirea sul caso del minuto di silenzio per Mazzola allo Stadium, all'Allianz Stadium, con i soliti deficienti che l'hanno rovinato. Però quello che non capisco è perché debba pagare la società, cioè si possono individuare, che paghino loro di tasca loro. Cioè non capisco queste cose che devono pagare le società per i tifosi beceri. Poi secondo me qualche media ha dato, in questo caso in carta stampata, solitamente di color rosa, ha dato un po' troppo risalto col titolo Juve solo la multa. Dovevamo fare la fucilazione, cioè uno. Poi mi sembra che a Firenze fuori dallo stadio ci sia ancora la scritta, almeno qualche anno fa c'era ancora, Scirea brucia l'inferno. Quello va bene, su altri discorsi invece solo la multa. La società si è dissociata, comunque è una minima parte. Quello che non capisco perché debba pagare la società e non i beceri che hanno fatto e hanno girato le spalle e hanno mancato di rispetto a Mazzola, perché quando si è davanti a una morte, comunque davanti a una grande persona come Sandro Mazzola, non c'è colore di tifo che tenga. Ma in questo in tutti i casi, perché poi anche da altre parti verso altri tifosi, il rispetto per i morti dell'Eisel, il rispetto per quando c'è stato Franco Baresi, cioè deve essere per tutti così. Olivia Dean su RVL, Baby Steps.

0: un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026. We'll be right back.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare
1: del prezzo della benzina se ne parla veramente molto, questo sì, ce ne siamo resi conto, però il fatto che ci siano anche persone che sui social pubblicano le foto del prezzo della benzina non è che le diminuisce, ci cambia la vita, lo sappiamo quanto costa, lo sappiamo che è veramente fuori da ogni norma. Poi basta andare, per esempio mi dicevano, in Slovenia 1,40 euro, in Spagna 1,80 euro, a Malta 1,30 euro il diesel, cioè veramente qualcosa di incredibile. Però la tendenza di questo periodo è di pubblicare sui social le foto delle pompe di benzina con i prezzi del diesel e della benzina. Era Ernia con dedica su RVL la radio, mezzogiorno e 12 minuti, siamo entrati nell'ultima ora del talk show, c'è anche Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol

0: prodotti che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Funk con Pharrell, questa Get Lucky, ci hanno portato dall'anno 2018 al nel mood di quello che ci sarà domenica mattina sul lungo lago di Pallanza alla pasticceria. Dalle 9:30 ci sarà The Breakfast Club, The Final Party, assolutamente da non perdere, con la musica by RVL la radio e tanti gadget anche di RVL per concludere questa stagione, la stagione 2026 di The Breakfast Club. Vi aspettiamo domenica mattina dalle 9:30 sul lungo lago di Pallanza. Beh, intanto ve le suono di santa ragione con la musica italiana di Saif, Parlami d'amore.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Resta detenuto nel carcere di Novara l'uomo di 44 anni che domenica sera ha accoltellato la ex compagna 29enne a Bognanco. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Novara al termine dell'udienza nella quale ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare. Le ipotesi di reato a carico dell'uomo sono tentato omicidio, rapina e maltrattamenti. Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Gravellona-Toce con le gravi accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un altro giovane. L'arresto è avvenuto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino e segue le indagini svolte dai militari dell'arma su due distinti episodi. Il primo è avvenuto a Verbania, dove i due arrestati hanno costretto la vittima ad aprire il portafogli e il vano portaoggetti del motorino, rubandogli alla fine solo un pacchetto di sigarette. Il secondo è avvenuto a Gravellona qualche giorno dopo. Hanno minacciato il giovane con un coltello per farsi dare altre sigarette e quando lui si è rifiutato, uno dei due l'ha colpito con un pugno in faccia. Per questo è scattata la custodia del carcere minorile di Torino, mentre l'altro si trova ai domiciliari. La polizia di Verbania ha invece arrestato due donne e un uomo di origine bulgara che hanno tentato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato di Gravellona. I tre sono stati notati e tenuti d'occhio da una pattuglia. Mentre l'uomo faceva da palo, le due donne hanno avvicinato la vittima e iniziato a frugarle addosso per prendere il portafogli, ma il 77enne ha reagito e gli agenti sono prontamente intervenuti. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

lassù. Il ritorno di Gianna Nannini, abbiamo suonato su RVL la radio l'ultimo suo lavoro che ha firmato Aiello e si intitola Meraviglioso Errore. Siamo quasi in chiusura la nostra mattinata talk show, a breve dovrebbe apparire negli studi la vostra Vale per poi condurvi nella prima parte del pomeriggio caraschiando il fondo del barile dall'una fino alle 4. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme e ovviamente lo facciamo suonandovele di santa ragione dal punto di vista musicale. Con la nuova They're nothing but thieves.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Sombra, My Body Isn't Ready, la canzone che ci sta portando quasi alla chiusura della mattinata talk show di questo giovedì 24 settembre qua su RVL la radio con Piero Pratesi che vi porterà fino a luna in questa versione estesa del talk show, visto che abbiamo aperto come del resto anche ieri da già alle 8. Intanto nuovo di Dito nella Piaga, Miss Italia e poi ahimè i saluti.

anche per Dito nella Piaga vale il discorso fatto in precedenza con Amalie Kayan. Lei è partita da Sanremo 2026 con Che Fastidio, che è stato poi anche una sorta di tormentone, lo è ancora nelle serate, si balla ancora volentieri, per poi passare al suo Businessman e adesso, proprio novità da venerdì scorso, con Miss Italia è entrata nella Super Rotation di RVL, la radio. E canzone che ci ha portato a chiudere l'appuntamento di questo giovedì 24 di settembre con il talk show. Beh, tra poco su RVL arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io invece, Piero Pratesi, tornerò con voi domani mattina, staremo insieme dalle 10 all'1, torneremo al nostro orario canonico. Come sempre faccio a quest'ora, vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina quattro droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
2: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. Sono saliti a 13 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Si transita sulla sola corsia di sorpasso. Code a tratti invece in direzione di Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 9 Milano-Chiasso code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Chiasso uscita merci. Lavori questa sera in programma sulla 7 Milano Genova con chiusura del tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova dalle 23 alle 6. Anche sulla 1 Milano Bologna chiuso il tratto dalle 22 alle 5 di domani mattina tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna. Sulla 9 Milano Chiasso lavori in programma tra le 22 e le 5 con chiusura tra Como Centro e Lago di Como verso il confine svizzero. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti, siamo di nuovo in pista, giovedì 24 settembre, appena terminato il talk show con Piero Pratesi, che saluto e ringrazio, e su RVL la radio incomincia il pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Raschiando il fondo del barile arriveremo fino alle 16 tra musica e curiosità. Voi non dovete fare niente se non mettervi comodi e alzare il volume. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Partiamo da Woman e suoniamo Peggy Goo.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Da Peggy Gou ad Anna nelle battute iniziali di questo giovedì pomeriggio, e se ancora non ci seguite sui social è arrivato il momento di rimediare. Chiocciolina RVL Radio su Facebook, Instagram ed X. E dopo White Girl Wasted, in Raschiando il fondo del barile, ci ascoltiamo Still, il duetto tra Karol G e Bruno Mars.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma.

0: Umberto I, 1.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. RVL.

0: Il Diablo fu il primo singolo che i FIBA pubblicarono in Italia, dato che quello precedente, Il Volo, uscì solo per il mercato estero, e con il disco che portava lo stesso titolo si fecero conoscere al grande pubblico, riuscendo a vendere più di 400.000 copie. E il Diablo dei Lil FIBA ci riporta nell'ottobre del 1990 su RDLL Radio, e per le curiosità raschiate dal fondo del barile, tra poco scopriremo la Barbie più rock di sempre. Intanto Julie e Bresh in accoppiata su RDL con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Inseguimento attraverso Svizzera e Italia finisce con l'arresto del fuggitivo nei boschi del VCO. Un francese di 25 anni con precedenti specifici ha rubato un'auto di grossa cilindrata in Ticino e le ha sostituito la targa. È quindi transitato per il Canton Vallese, dove è stato individuato dalle autorità. Il giovane ha forzato un posto di blocco a Gondo e a gran velocità proseguito verso l'Italia, anche dopo che nei pressi del confine le forze dell'ordine avevano dispiegato delle bande chiodate, causandogli la foratura di tutti gli pneumatici. Il 25enne ha poi abbandonato l'auto a Trasquera, lungo la strada che porta alla cava di Balmuraglio, e ha proseguito la fuga a piedi, dove è stato però poi individuato dalla polizia. Armato di pistola a volto parzialmente coperto, rapina un supermercato di Imborio, successo l'altro pomeriggio, quando ha intimato alla cassiera di consegnare il denaro. Questa è fuggita, facendolo desistere e fuggire a sua volta a piedi. Grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri lo hanno identificato e rintracciato in poche ore. È un 42enne residente nel Verbano che nel frattempo aveva gettato gli abiti usati nella rapina in una piazzola dell'autostrada. Rinvenuta e sequestrata la pistola, che si è rivelata essere una scacciacani priva del tappo rosso. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Scade alle 12 del 15 ottobre il bando del Comune di Verbania per i contributi agli studenti universitari residenti in città. Il contributo, riferito all'anno accademico 2025-2026, può arrivare fino a 2.000 euro a studente e copre i costi legati alla frequenza universitaria come affitto e relative utenze, mezzi pubblici e libri di testo. Moduli e dettagli sul sito del Comune. Al via la seconda edizione di Trallallero al Museo, promossa da Cultura per Crescere VCO con Rete Musei Unione Lago Maggiore, Ecomuseo del Granito e Associazione Ama Musica. Dal 27 settembre al 24 ottobre, 5 pomeriggi di musica, rime e laboratori creativi per famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Si comincia, come detto, questa domenica alle 16 al Museo Archeologico di Bergozzo, per poi proseguire a Baveno, Cannero, Riviera, Cannobbio e Giffa. Gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione consigliata su culturapercrescerevco.it. E adesso le previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per venerdì 25 settembre. Cielo nuvoloso con possibili piogge nella tarda mattinata. Temperature tra 12 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

su RDL Radio c'è la novità di Cesare Cremonini, Paparazzi in rientro dall'informazione locale delle 13.30 e l'universo di Barbie si è aperto al mondo del rock con la Mattel che qualche giorno fa ha presentato il nuovo Ken che ha le sembianze di Lenny Kravitz. Nel caso non lo sapeste, Ken nel 2026 ha compiuto 65 anni, è un po' più giovane di Barbie e per l'occasione hanno deciso di fargli vivere nuove avventure slegandolo dal ruolo di fidanzato di che aveva sempre occupato. Ken Kravitz ha uno dei look da palcoscenico più iconici dell'artista: la canotta in rete color bronzo, pantaloni a zampa, cintura abborchiata, stivali e occhiali da sole, oltre ovviamente alle inconfondibili treccine rasta e i tatuaggi. E il buon Lenny ha definito il primo incontro con la bambola come un'esperienza totalmente surreale. In effetti viene difficile dargli torto, cioè quando qualcuno fa una Barbie con le tue sembianze puoi tranquillamente dire di aver raggiunto l'immortalità, a mio avviso. E su RVL Lenny Kravitz lo suoniamo con Honey.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: No, è mio!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Il featuring tra Ariete e Angelina Mango alle 13.52 su RVL Radio. Che bella vita e che bello raschiare curiosità dal fondo del barile. Per Lenny Kravitz, che in America ha avuto un Ken con le sue sembianze, al di qua dell'oceano ci sono i Duran Duran, omaggiati dalla Royal Mail, la posta britannica, con una serie di francobolli che celebrano i loro album più iconici. Sono 8 in totale e ognuno raffigura la copertina di un disco, da quello di debutto del 1981 a Rio, passando per Seven and the Ragged Tiger, Notorious, Duran Duran The Wedding Album, Astronaut, Paper Gods e Future Past. La band inoltre ha collaborato attivamente alla creazione di questa collezione di francobolli, scegliendo le immagini, e ne ha approfittato per festeggiare i 45 anni del lancio del loro primo lavoro in studio.
1: RVL la radio.

0: saluto da Chiara Piselli. Benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 24 settembre. Torino diventa la capitale mondiale del cibo sostenibile. Prende il via oggi Terra Madre Salone del Gusto, che fino al 27 settembre trasformerà il centro della città in un grande mercato internazionale a cielo aperto. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni di Slow Food ed è dedicata alla memoria del suo fondatore Carlo Petrini, scomparso lo scorso maggio. Al centro della manifestazione la biodiversità, con centinaia di produttori provenienti da tutto il mondo, laboratori del gusto, incontri e iniziative dedicate alla tradizione alimentare. Domani è prevista anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale. E proprio Mattarella nel maggio scorso aveva ricordato così il fondatore di Slow Food. Sentiamo.
1: Tra gli esempi che sono stati dati, tra le grandi voci che hanno richiamato al rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio, Carlo Petrini.
0: La ricerca scientifica esce dai laboratori e incontra il pubblico. Domani, 25 settembre, torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, con centinaia di appuntamenti dedicati alla scoperta e alla divulgazione. A Roma, l'Agenzia Spaziale Italiana propone un viaggio alla scoperta della Luna, tra esperimenti, letteratura e musica, con un concerto speciale del pianista Danilo Rea. A Parma, invece, spazio ai giochi scientifici, laboratori interattivi ed esperienze rivolte anche ai bambini più piccoli. L'obiettivo è avvicinare soprattutto le nuove generazioni al mondo della ricerca, come spiegato dal rettore Paolo Martelli dell'Università di Parma, che partecipa attivamente all'iniziativa, e dall'assessore alla comunità giovanile Beatrice Aimi.
2: Raccogliamo nei nostri plessi al campus Scienze e Tecnologie, anche in centro a veterinaria, anche all'OXAC, incontri con la popolazione, ma soprattutto incontri rivolti ai giovani e giovanissimi per avvicinarli alla ricerca.
3: Credo che in questo particolare periodo storico-culturale ci sia assolutamente bisogno di promuovere la scienza, promuovere la ricerca e divulgarle.
0: Un fine settimana dedicato alla bellezza e alla riscoperta dei tesori italiani. Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, con visite guidate, aperture straordinarie e iniziative culturali in tutta Italia. Sabato sera numerosi musei statali saranno eccezionalmente aperti al costo simbolico di un euro. A Roma, tra gli appuntamenti, anche l'apertura straordinaria della Scuola Preconum, l'antica sede degli araldi imperiali, e visite alla scoperta di alcuni ambienti del Palatino. Il tema di quest'anno è la protezione del patrimonio culturale tra conservazione, restauro e nuove forme di valorizzazione. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Le 14:03 all'inizio della seconda ora di Raschiando il fondo del barile ci aspettano quattro successi da mettere in fila dal passato al presente. E nella fattispecie stiamo per ascoltare I Don't Feel Like Dancing degli Sister Sisters dal 2006, It's My House di Mika dal 2017 e la hit di quest'estate Moving to the Sun di Hugel e Ultranate. Partiamo però da una cover, quella del 1992 di Don't You Worry About a Thing degli Incognito.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: mamma.
1: Ragazzino di Fred Palma, e se poco fa su RDL Radio abbiamo viaggiato nel tempo grazie alla musica, adesso viaggiamo fino a Milano per ascoltare i racconti di Luca Manghera.
2: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
3: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
4: Ciao a tutti da Luca Manghera. La commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio ha approvato i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano all'interno del cimitero monumentale. Tra essi ci sono, giusto per citarne alcuni, Franco Baresi, Bruno Pizzul e Ornella Vanoni. Il famedio, o Tempio della Fama, originariamente era stato progettato con la funzione di cappella cattolica, ma tra il 1869 e 1870 venne destinato a luogo di sepoltura, celebrazione e ricordo dei milanesi di origine o di adozione, compresi gli ospiti e i cittadini onorari che attraverso opere e azioni hanno reso illustre la città e l'Italia. I criteri di ammissione, diciamo così, al famedio rispondono a un regolamento definito nel 1884 e in parte poi modificato 20 anni dopo, il quale fissa a 3 le categorie dei cittadini considerati degni di passare alla storia: gli illustri per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni, i benemeriti che per virtù proprie hanno recato benefici e fama alla città, e i distinti nella storia patria che hanno contribuito all'evoluzione nazionale. Un errore che molti commettono è pensare che tutti questi personaggi siano fisicamente sepolti all'interno del famedio, mentre in realtà lo sono soltanto 8 di essi. Alessandro Manzoni, il primo ad essere traslato nel famedio nel 1883, a 10 anni dalla sua morte, Carlo Cattaneo, Luca Beltrami, Salvatore Quasimodo, Carlo Forlanini, Bruno Munari, Leo Valiani e Carla Fracci, ultima a essere lì sepolta nel 2021. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
3: Cante.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Do you know the power of a saxophone?
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
14: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Stop tappa i vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

rubrica delle buone notizie ha spaccato a metà le tre ore quotidiane di Raschiando il fondo del barile. Poi vi abbiamo suonato Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su RVL Radio. E adesso ci tuffiamo nell'accadde oggi con il debutto di una serie TV. Appassionati di crociere all'ascolto, il 24 settembre del 1977 dal porto della ABC salpava la celebre Pacific Princess.

0: La canzone ce la ricordiamo praticamente tutti quanti, ma non tutti forse sanno che nacque come sigla per la serie TV The Love Boat quando questa arrivò in Italia nel 1980. Profumo di mare, lui era Little Tony, suonato per ricordarci che il primo episodio di Love Boat andava in onda in America il 24 settembre del 1977 e sull'onda del revival che ultimamente piace tanto, segnalo che nel 2022 da The Love Boat è stato tratto anche un dating show, una sorta di reality ambientato su una nave da crociera in navigazione nel Mediterraneo, dove orde di uomini e donne single cercano di trovare il partner ideale. D'altra parte c'era un motivo se la chiamavano la nave dell'amore.
1: RVL, la radio.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: I Bunker 44 cantano Estate 80, ma la loro estate fu quella del 2024. E mentre su RVL Radio si avvicina l'informazione nazionale delle 15, la vostra Vale vi ricorda un doppio appuntamento che potrebbe ritornarvi molto utile. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, parlare di truffa senza fregature. Venerdì 25 settembre, domani, alle 11 nella sala dell'Ipercoppa Gravellona Toce e alle 15.30 al centro Rosa Franzi a Intra. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per tutte le informazioni potete chiamare lo 0323 54 22 55, ripeto il numero 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Sono appena scattate le 15, abbiamo appena sentito le news dall'Italia e dal mondo e per ricaricarci le batterie adesso ci affidiamo al meglio della Happy Music. Suonando senza interruzioni, i La Bouche con Sweet Dreams, Pedro di Raffaella Carrà, Bla Bla Bla di Gigi Doug, partendo dai The Colors e la loro Italo Disco.
2: Vitamina RVL,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. In carreggiato opposta quindi verso Milano, altre file ma per lavori tra Saronno e Uboldo. Incidente sulla 8 Milano Varese, code tra Lainate e il Bivio per la 9 Milano Chiasso in direzione di Varese. Sempre per incidente si sta in fila a Milano sul tratto cittadino della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Ancora sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti per traffico e lavori tra Brescia Centro e Peschiera in direzione di Venezia. Alle porte della capitale, sulla 1, code per incidente tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Incidente anche sulla Roma-Fiumicino, si transita sulla sola corsia di emergenza all'altezza dell'aeroporto di Fiumicino in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulla 16 Napoli-Canosa, code per lavori tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Ed infine in Sicilia, sulla 20 Messina-Palermo, per un incidente avvenuto nella galleria Bordonaro, ci sono code tra Messina Centro e Messina Gazzi in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Le 15:20 su RDL Radio, e a dispetto di ciò che canta Laura Pausini, non siamo soli in Piemonte, ma circondati da tanti eventi e spettacoli dei quali ci parla la rubrica What's On.
1: RDL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Da oggi, domenica 27 settembre, Torino ospita la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che torna nel centro cittadino dopo due edizioni al Parco Dora. L'evento celebra il 40esimo anniversario di Slow Food Italia e si concentra anche quest'anno sulla biodiversità dei cibi, dei saperi e delle culture, attraverso conferenze, laboratori e appuntamenti a tavola con produttori e cuochi. Per questa edizione il percorso interesserà diversi luoghi simbolo della città, da Piazza Carlo Felice a Piazza Vittorio Veneto, attraversando Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello, Palazzo Reale, Giardini Reali, in dialogo con musei, edifici storici e spazi culturali. Venerdì 25 e sabato 26 settembre il Parco del Valentino di Torino ospita la 20ª edizione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, tra Viale Mattioli, l'Orto Botanico e il Castello del Valentino. Il programma per questo weekend di scienze e curiosità: ci sono laboratori, incontri, mostre, presentazioni di prototipi, workshop, spettacoli e giochi per tutte le età. Tantissimi appuntamenti dedicati alle grandi questioni del presente, con il contributo di ricercatori e ricercatrici appartenenti a discipline diverse. Dopo 10 anni dall'ultima apparizione, Scusate il disagio, torna a Torino e inaugura la nuova stagione del Q77 con una serata dedicata alla comicità nelle sue molteplici forme. Ideato dal comico Beppe Braida, il format aveva conquistato migliaia di spettatori tra il 2009 e il 2015 dal Parco del Cap 41, diventando anche un laboratorio dal quale sono emersi cabarettisti poi affermatisi a livello nazionale. Il ritorno è in programma venerdì 25 settembre alle ore 21:30 al Teatro Q77 di Corso Brescia 77. Prende avvio venerdì 25 settembre la 33esima edizione dei Chitarrissima Saluzzo Musical Musica Festival, rassegna organizzata diretta dal maestro Elio Galvagno. Quest'anno, tra gli eventi dedicati al 50esimo anno di presenza del metodo Suzuki in Italia, musica per il pubblico, seminari per allievi e docenti è il format collaudato del festival, che nel tempo ha creato collaborazioni, comunità di docenti e musicisti. L'edizione 2026 di Chitarrissima si concluderà come tradizione con il concerto della Chitarrissima Orchestra in programma al Teatro Magda Olivero alle ore 11 di domenica 27 settembre. La vicenda umana e professionale di Luigi Tamini, medico del filantropo partito giovanissimo da Mergozzo alla volta dell'Argentina, sarà al centro della conferenza in programma venerdì 25 settembre alle 21 all'antica latteria di Mergozzo. L'incontro, organizzato in collaborazione del compleanno del Museo dell'Ecomuseo, sarà

0: condotto dal ricercatore storico Francesco Rossi. Durante la serata verrà presentato anche il numero 46 della rivista storica Verbanus, sulla quale è stato pubblicato il suo studio dedicato alla figura di Tamini. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
2: RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Resta detenuto nel carcere di Novara l'uomo di 44 anni che domenica sera ha accoltellato la ex compagna 29enne a Bognanco. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Novara al termine dell'udienza nella quale ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare. Le ipotesi di reato a carico dell'uomo sono tentato omicidio, rapina e maltrattamenti. 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Gravellona Toce con le gravi accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un altro giovane. L'arresto è avvenuto detenuto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino e segue le indagini svolte dai militari dell'arma su due distinti episodi. Il primo è avvenuto a Verbania, dove i due arrestati hanno costretto la vittima ad aprire il portafogli e il vano portaoggetti del motorino, rubandogli alla fine solo un pacchetto di sigarette. Il secondo è avvenuto a Gravellona qualche giorno dopo. Hanno minacciato il giovane con un coltello per farsi dare altre sigarette e quando lui si è rifiutato, uno dei due l'ha colpito con un pugno in faccia. Per questo è scattata la custodia del carcere minorile di Torino, mentre l'altro si trova ai domiciliari. La polizia di Verbania invece ha arrestato due donne e un uomo di origine bulgara che hanno tentato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato di Gravellona. I tre sono stati notati e tenuti d'occhio da una pattuglia. Mentre l'uomo faceva da palo, le due donne hanno avvicinato la vittima e iniziato a frugarle addosso per prendere il portafogli, ma il 77enne ha reagito e gli agenti sono prontamente intervenuti. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

canzone usciva esattamente 6 anni fa, il 25 settembre del 2020. 911 di Lady Gaga su RVL Radio. Ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile, ultimi 20 minuti di diretta della vostra Vale e anche, direi, ultima notizia curiosa che vi racconto per oggi. A proposito di un mondo che diventa sempre più pazzo, a Marsiglia, in Francia, due poliziotti in motocicletta hanno fermato un SUV che aveva alla guida un bambino di 9 anni, ad insospettirli il fatto che il veicolo procedesse con un'andatura altalenante e a zigzag. Loro credevano di aver beccato l'ennesimo ubriaco. E invece la sorpresa: l'etilometro sarà anche stato a zero, ma gli anni dell'autista erano solo 9, troppo pochi per la patente e una statura troppo ridotta per arrivare comodamente ai pedali, tra l'altro. Ma lo sapete cosa rende il tutto ancora più assurdo? Il fatto che il bimbo non avesse rubato la macchina dei genitori per andare a farsi un giro a loro insaputa, come ogni tanto succede. No, no, il padre era in macchina insieme a lui, seduto sul sedile del passeggero con l'altro figlio in braccio, mentre con una mano correggeva la traiettoria del volante del più grande, come se fosse la cosa più normale del mondo. Vi lascio immaginare la faccia che hanno fatto gli agenti quando si sono trovati davanti a questa scena, che per inciso è terminata, anzi è culminata, con una denuncia a carico del genitore. Meraviglioso errore! Arriva Gianna Nannini su RVL.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Parlar d'amore, suoniamo Saife in chiusura di Raschiando il fondo del barile, e per tornare a parlare di storie curiose la vostra Vale vi aspetta domani su RVL la radio, un'ultima puntata prima del fine settimana che prenderà il via dalle 13. Nel frattempo vi auguro buon proseguimento di pomeriggio e vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna fino alle 19. Divertitevi e fate i bravi, e per salutarvi rimangono baci, abbracci e ciao ciao.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri due decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, lunghe code sulla 4 Milano Venezia per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla 9 Milano Chiasso abbiamo code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per il passaggio alla dogana. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano Genova è chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Questo è il pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 7 di questo 24 settembre 2026. Un saluto come sempre alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Un buon pomeriggio a tutti voi, partiamo con Mischeta.

Alfa e Gigi d'Alessio, Genova e Napoli su RVL ci porta al ricordo dei nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Facebook, Instagram ci trovate sempre come RVL la radio. Vi ricordo il sito rvl.it e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando magari in streaming. Vai a sapere da chissà dove, perché sì, c'è l'FM, c'è il DAB, la qualità, la purezza del suono, c'è anche lo streaming sia sul sito che sull'app, sia per Android che per iPhone. E the buzz, I'll lose myself.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia di lento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Ehi, mi senti?
10: Sì,
9: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore in questo giovedì pomeriggio di RVL la radio, con me Marco Fennachini. Occhio al pinna, come si dice, non si giudica, no, il libro dalla copertina, ma neanche il disco. Oh, parliamo un po' di copertine dei dischi, perché Ultimate Classic Rock, quella di cui lunedì abbiamo parlato dell'altezza, no, che ha fatto la sorta di elenco degli artisti più alti, ah, si è messa lì seduta, tutta la crew, tutto lo staff, e facciamo sta classifica, le 65 migliori copertine di album di tutti i tempi, e sono uscite fuori tante belle sorprese. Voi avete mai comprato un disco, no, per la copertina? E ci sta sta cosa, perché magari il libro puoi farlo, il disco rimani un po' così, no? Però dici, guarda che bella sta copertina, chissà com'è, poi l'avete messo sul piatto, no, nel lettore CD, e non era sto granché, e lì vi siete un po' ricreduti. Torniamo indietro nel tempo al 99, Zita, il paraíso.

0: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Sienna Spiro, Great Expectation, le grandi aspettative, qui su RVL la radio, quelle che hai quando non vedi le copertine. Qual è il disco? Che copertina avete di quell'album? Perché magari ne sono uscite due, tre, oppure qual è il disco secondo voi che ha la migliore copertina di sempre? Vi dicevo, Ultimate Classic Rock ha fatto questa sorta di classifica, ovviamente comprendendo tutti i generi, c'è Miles Davis per esempio al decimo posto, quindi dal jazz al pop al rock. La banana dei Velvet Underground, che detta così è brutta, anzi in realtà la banana di Andy Warhol dei Velvet Underground è al nono, ma ci sono, come detto, tante sorprese, un paio di Beatles, un paio di Pink Floyd è al primo posto. No, non lo diciamo subito, voglio aspettare anche qualche vostro parere.

Che bella la vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango qui su RVL. E tanti hanno già indovinato, ma siete andati sul sito, su Ultimate Classic Rock, a vedere la classifica per aver indovinato subito la copertina più bella secondo questa rivista e questo sito online. Ovviamente i Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, i Beatles, Abbey Road, Sgt. Pepper's. Al primo posto ci sono i Rolling Stones con Sticky Fingers, anche qui copertina di Andy Warhol, ve la ricordate? Quella con la zip, quella praticamente dove si vede, no, praticamente il sottocinta, diciamo così, la vita di un modello con un certo rigonfiamento. Oh, e c'era la zip che si apriva. Una copertina straordinaria, se ti metti a pensare che il disco è del 71, stiamo parlando del nono, se non sbaglio, disco dei Rolling Stones, copertina che ha causato diverse censure. In molti paesi è stata censurata, è stata cambiata, addirittura, se non sbaglio, in Spagna è stata proprio modificata. Hanno messo, invece del modello, hanno messo una modella. Così almeno stiamo tranquilli, niente rigonfiamenti, tutto a posto.

0: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

L'ultimo singolo di Ernia si chiama Dedica, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin con me Marco Pennacchini, stiamo parlando di copertine degli album. Sticky Fingers, secondo Ultimate Classic Rock, è la copertina più bella di sempre, nella storia della musica, non nella storia della musica rock, ma di copertine controverse ce ne sono state tante, censurate, buttate, strappate, cose che non si dovevano vedere assolutamente, ma ci sono anche le copertine brutte, molti ci stanno scrivendo. Invece di parlare di copertine belle, parla delle copertine brutte, ci arriveremo anche a quello, perché tanti hanno fatto delle copertine, magari di corsa, facciamo sta copertina al volo, la mettiamo lì. Intanto torniamo indietro nel tempo al 1987, i Bros, When Will I Be Famous?

tuffo alla fine degli anni 80 con i Bros direttamente da Push, il loro album di debutto che usciva nel marzo dell'88. Visto che siamo negli anni 80, io vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80, rigorosamente suonato in vinile con tanti aneddoti e tanti racconti da parte del nostro grande, unico e inimitabile Piero Pratesi, l'hashtag Save the Vinyl. Ora ci sono le news delle 5, a seguire tutti gli aggiornamenti sul traffico, prima Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so-

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia. Il CT, Fefe De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
2: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
1: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese, lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna. La rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, code sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla 9 Milano-Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per il passaggio alla Dogana. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla tangenziale ovest per un incidente con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Baggio in direzione dell'Autosole. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: Il giovedì pomeriggio di RVL continua con una nuova 4x4, James Blunt 1973, Beyoncé a seguire con Mi Gente insieme a J Balvin e Willie William. Chiuderemo la nostra selezione con J-Ax, Vita Morte Miracoli, e siamo pronti a partire con le Spice Girls, Viva Forever.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ajax che ci racconta vita, morte e miracoli va a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico e pubblicità qui su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Caselle in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
16: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
17: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
18: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song su RVL. Buon giovedì da Marco Pennachini, questo è Occhio al Pin fino alle 19. 0323 55 21 24, linea per i vostri messaggi. Qual è l'album che ha la copertina più bella? L'album, ho detto. Si dice ancora album? Sì, no, sono andato indietro negli anni 70. Il disco con la copertina più bella, secondo voi, quello che avete magari nella vostra collezione, fateci sapere anche attraverso i social, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Giulia Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri di Verbania hanno arrestato un 43enne del capoluogo che ha aggredito un 47enne, anche lui residente in città. Stando a quanto ricostruito, prima l'ha affrontato minacciandolo e poi l'ha colpito al volto con una grossa cesoia da giardiniere, provocandogli delle lesioni che sono state poi medicate dal personale del 118. Nel frattempo i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 43enne non lontano dal luogo dell'aggressione. Sembra che tra i due ci fossero dei debiti legati alla compravendita di stupefacenti. Ed è con l'accusa di spaccio che la polizia ha arrestato a Omegna un pluripregiudicato di 52 anni e denunciato un 60enne. Gli agenti li hanno visti in Piazza della Pace mentre si scambiavano soldi e metadone privo di etichettatura e sono subito intervenuti cogliendoli sul fatto. Sia il denaro che la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. Il questore del VCO ha emesso fogli di via e divieto di ritorno nei confronti dei tre bulgari, due donne e un uomo, arrestati l'altro giorno a Gravellona dopo aver cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Inoltre, le indagini svolte dalla polizia li hanno individuati come i responsabili di altri due furti aggravati commessi nelle scorse settimane in altrettanti supermercati a Baveno e Omegna. E a fronte di ciò, il prefetto ha emesso a sua volta un provvedimento di allontanamento dall'Italia. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: APVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop. Nel

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Olivia Dean, Baby Steps nel giovedì di Occhio alla Penna. Parlando di copertine, ovviamente ce ne sono tante copertine di dischi che sono state molto controverse, a parte di quelle brutte, ovviamente. Per esempio Unfinished Music, il numero uno di John Lennon e Yoko Ono, 1968, loro nudi, completamente nudi, hanno deciso di fare questa copertina e in molte molte paesi l'hanno censurata, hanno messo una sovracoperta, così non si vedeva assolutamente nulla. Electric Ladyland del Jimi Hendrix Experience, pure qua nel 68, far vedere un po' di donne nude, diciamo così, non è stato proprio apprezzato, queste 19 donne in copertina. E poi ce ne sono tanti altri, fra poco ve ne cito un paio, che queste hanno causato anche diversi problemi agli artisti, ma problemi anche abbastanza grandi. Achille Lauro, La Città degli Angeli.

tante le copertine che hanno causato discussioni, come per esempio Diamond Dogs di David Bowie del 74, quando giravi il disco in formato gatefold c'erano i genitali, c'era David Bowie in forma di cane, diciamo così, con i genitali esposti. Questa, siccome è uscito quel disco anche così, se avete quella versione c'è un piccolo capitale che avete da parte, perché è a parte rara ma vale un bel po' di soldini. Ora non vi sto a dire i Death Grips, perché se ne sono usciti con questo disco che si chiama No Love Deep Web nel 2012 ed è stato censurato non subito ma immediatamente, nel senso prima proprio dell'uscita, perché c'è stato il sabotaggio di diverse case di distribuzione proprio per la scelta della copertina, che non vi sto qui a dire perché non saprei quello che dire, però considerate che è un qualcosa che anche adesso, no, che siamo un po' più tranquilli e sereni nel 2026, a soli 14 anni dopo, potrebbe essere tranquillamente censurata. E certe volte uno pensa a queste cose. Invece di copertine brutte, qual è quell'album che è bellissimo, avete detto ma mamma mia, ma che copertina è sta cosa?

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: October Lake Fest dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Bue con qualcosa per te qui su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Stiamo parlando di copertine dei dischi e c'è Piero, il nostro Piero Fratesi, che siccome ha una collezione infinita, la collezione poi anche della radio di RVL, ce ne sono alcuni 45 giri sono imbarazzanti. Stavamo chiacchierando qui in redazione. Questo è Occhio al Penna fino alle 19. Stiamo chiacchierando un po', no, di copertine dei dischi, perché sì, ce ne sono belle, ma ce ne sono anche di bruttine, che dici potevi fare un po' di più, cioè va bene il contenuto, no, che magari è venuto bene, però magari ti potevi un po' sforzare nella scelta. Che cosa vi viene in mente in questo caso? C'è il nuovo di Miley, si chiama Best Persuaders. Dopo ci sentiamo le news dalle 6. Let's go.

0: oggi trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi alla Casa Bianca. Lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla A4 Milano Venezia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata anche la Milano Varese con rallentamenti tra Lainate e Legnano verso Varese. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Trafficata anche la tangenziale ovest con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Assago verso l'Autosole e tra l'Autosole e Cesare Boscone in direzione Laghi. Intenso il traffico anche sulla tangenziale est con rallentamenti e code tra San Donato e Cologno Monzese in direzione Lecco. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Tutto il meglio della musica nelle nostre 4x4 con i Tiro Mancino Angoli di Cielo, Thunder degli Imagine Dragons. Chiuderemo la selezione con Partenope, Mark Cremont, insieme a Serena Brancale e The Colors. Siamo pronti a partire con gli Ultra, o per dirla all'italiana, gli Ultra. Say it once.
4: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: una delle super rotation dell'estate di RVL Partenope e Mercury Cremont a chiudere la nostra 4x4. Ci attendono adesso l'infotraffico, la pubblicità e anche Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Prato Sesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 50.

0: plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

cosa fai questa sera? Lei Noemi qui su RBL Radio. Buon giovedì sera da Marco Pennachini. Occhio al pin fino alle 7. Seven and the Reggae Tiger, l'album dei Duran Duran, il terzo, la copertina tipica degli anni 80, 1983, con la band vestita tipicamente da anni 80, la scritta in alto stilizzata con due effetti grafici e così via. Perché ve ne parlo? Perché ci siamo tuffati proprio nelle zone delle copertine dei dischi, e poi perché ci andiamo a sentire un pezzo che è inserito all'interno di questo disco, è uno dei pezzi più famosi per quanto riguarda la band di Simon Le Bon. Questo poi fu il singolo, il terzo, che uscì nell'84, The Reflex.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Colto in flagrante mentre vende delle dosi di metadone in Piazza della Pace a Omegna, arrestato dalla polizia un pluripregiudicato di 52 anni, denunciato invece l'acquirente, un 60enne. Verbania aggredisce un uomo colpendolo al volto con delle cesoie da giardiniere, 43enne arrestato dai carabinieri, sembra che tra i due ci fossero dei debiti legati agli stupefacenti. Allontanamento dall'Italia per i tre bulgari, due donne e un uomo che a Gravellona hanno cercato di derubare un pensionato, le indagini della polizia li hanno collegati ad altri due furti. Aperto dal comune di Verbania il bando a sostegno degli studenti universitari, previsti contributi fino a 2000 euro. La scadenza è alle 12 del 15 ottobre. Dettagli e moduli sul sito del comune.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per venerdì 25 settembre. Cielo nuvoloso con possibili piogge nella tarda mattinata. Temperature tra 12 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: RVL la radio.

sono i pinguini tattici nucleari di Sorri Scusa Lo Siento, qui su RVL la radio, la serata di Occhio al Pin. 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Stiamo chiacchierando un po' di copertine, copertine belle, copertine brutte, copertine che hanno portato un po' di caos all'interno dei gruppi, pure i Beatles, Yesterday and Today, la raccolta del 66, una delle più censurate nella storia, adesso si trova pure tranquillamente loro vestiti quasi da macellai, con pezzi di carne e bambolotti divisi, ridevano tranquillamente, una cosa abbastanza macabra che, no, ai tempi fu censuratissima, adesso, come detto, si trova abbastanza facilmente. Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Malcolm Todd Hearings su RVL. Questo è Occhio al Penna. Per ridere un po', parlando di copertine, c'è un profilo Instagram fantastico, si chiama Worst Record Covers, ossia raccoglie tutte le copertine più brutte mai fatte, e c'è stata anche la possibilità, che ho organizzato questo profilo, una mostra un paio d'anni fa in Inghilterra, ma è un qualcosa di sensazionale, c'è davvero del peggio tutto raccolto dentro, e non è detto però, perché fa un discorso molto interessante il creatore Steve Goldman di questa pagina, e non è detto che una copertina brutta voglia dire che il disco sia brutto, è quella la cosa, come il libro, tu magari compri un libro con una copertina assolutamente anonima, dentro c'è un capolavoro, e succede anche al contrario però, magari compri un libro con una bellissima copertina, lo leggi e dici mamma mia, ma che è sta cosa, safe a parlare d'amore.

Terbiye elde.

Madonna Danzeria va a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani come sempre alle 4 del pomeriggio qui su RBL la radio. Ora vi lascio con Fabiana, RBL Castories.

0: poco su RVL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento, che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
0: L'economia.
1: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal ministro dei trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. È quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea. A causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude il ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la Milano Varese con rallentamenti tra Lainate e Legnano verso Varese. In uscita da Milano traffico intenso con incolonnamenti sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Intenso il traffico anche sulla tangenziale ovest con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Assago verso l'Autosole e tra l'Autosole e Cesano Boscone in direzione Laghi. Disagi anche sulla tangenziale est con rallentamenti e code tra San Donato e Cologno Monzese in direzione Lecco. Per lavori chiusa questa notte la 7 Milano-Genova dalle ore 23 alle ore 6 tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Lavori questa notte anche sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e la lago di Como verso la Svizzera. Si lavora anche sulla 1 Milano-Bologna, dalle ore 22 alle 5 chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon giovedì 24 di settembre da Fabiana Contin, dalla Fabi, per dare il là ufficiale al nostro Key Stories di oggi su RVL, la radio. Ne approfitto anche per salutare il nostro Marco Pennacchini, che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna e torna domani. Anche oggi noi siamo insieme fino alle 22, quindi 3 ore di grandi successi da ascoltare, qualche notizia e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

Flamenco Paranoia di Samurai J su RVL la radio. Allora, come si sono formate le Cats High? Un po' come è successo per altre girl band, diciamo così, anche con le Spice Girl all'inizio è andata così, nel senso che si sono proposte 20 ragazze provenienti da ogni parte del mondo, 2 anni di preparazione, 12 settimane di missioni, eliminazioni e votazioni. Perché? Perché i posti disponibili erano soltanto 6, per poi arrivare a questa formazione che oggi conosciamo molto bene, quella appunto delle Cats High, che hanno rilasciato questo nuovo singolo, Animal.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente.

0: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

baffo indietro nel tempo con questa canzone bella ritmata, Should I Stay or Should I Go dei The Clash. Avevamo già parlato di questo cambio di look di Angelina Mango, infatti con l'ultimo post pubblicato sui social ha svelato queste belle novità. La prima è la intanto certificazione del successo ottenuto dal brano Canto d'Amore che stiamo per ascoltare in collaborazione con Marco Mengoni, che è stato ufficialmente certificato disco d'oro. La seconda è un cambio di look con una super frangetta e dei capelli scuri. È molto apprezzato questo nuovo look di Angelina da parte dei fan. Negli ultimi mesi la sua immagine è cambiata più volte, tra le altre cose. Aveva già sorpreso con una tonalità melanzana, un taglio molto scalato e una frangia irregolare. Successivamente era passata a un rosso scuro tendente al mogano, abbinato a un

0: Muff, cat spettinato e una maxi frangia. Il nero corvino rappresenta quindi l'ultima tappa probabilmente di questa evoluzione che l'ha portata progressivamente verso un'estetica più rock e grunge. Potrebbe anche farsi bionda, mai dire mai. Li ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti

0: Basta il tempo di un fuoco.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. I carabinieri di Verbania hanno arrestato un 43enne del capoluogo che ha aggredito un 47enne, anche lui residente in città. Stando a quanto ricostruito, prima l'ha affrontato minacciandolo e poi l'ha colpito al volto con una grossa cesoia da giardiniere, provocandogli delle lesioni che sono state poi medicate dal personale del 118. Nel frattempo i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 43enne, non lontano dal luogo dell'aggressione. Sembra che tra i due ci fossero dei debiti legati alla compravendita di stupefacenti. Ed è con l'accusa di spaccio che la polizia ha arrestato a Omegna un pluripregiudicato di 52 anni e denunciato un 60enne. Gli agenti li hanno visti in Piazza della Pace mentre si scambiavano soldi e metadone privo di etichettatura e sono subito intervenuti cogliendoli sul fatto. Sia il denaro che la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. Il questore del VCO ha emesso fogli di via e divieto di ritorno nei confronti dei tre bulgari, due donne e un uomo, arrestati l'altro giorno a Gravellona dopo aver cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Inoltre, le indagini svolte dalla polizia li hanno individuati come i responsabili di altri due furti aggravati commessi nelle scorse settimane in altrettanti supermercati a Baveno e Omegna. E a fronte di ciò, il prefetto ha emesso a sua volta un provvedimento di allontanamento dall'Italia. Inseguimento attraverso Svizzera e Italia finisce con l'arresto del fuggitivo nei boschi del VCO. Un francese di 25 anni con precedenti specifici ha rubato un'auto di grossa cilindrata in Ticino e ha sostituito la targa. E quindi transitato per il Canton Vallese, dove è stato individuato dalle autorità. Il giovane ha forzato un posto di blocco a Gondo e a gran velocità ha proseguito verso l'Italia anche dopo che nei pressi del confine le forze dell'ordine avevano dispiegato delle bande chiodate sulla strada, causandogli la foratura di tutti gli pneumatici. Il 25enne ha poi abbandonato l'auto a Trasquera lungo la strada che porta alla cava di Balmoreglio e ha proseguito la fuga nei boschi, dove però è stato poi individuato dalla Polizia di Stato e quindi arrestato. E adesso le previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
2: A
8: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Previsioni del tempo per venerdì 25 settembre. Cielo nuvoloso con possibili piogge nella tarda mattinata. Temperature tra 12 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ricordo che Anna sta portando in giro per l'Italia la sua musica, il Million Dollar Babe Tour 2026 continua poi anche per tutto il mese di novembre e dicembre. Ci sono alcune date a Pesaro, a Padova, a Firenze, Napoli, Milano, Torino, per chiudere poi il 17 di dicembre all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, siamo in provincia di Bologna. Hugel adesso con Ultra Natè, Moving to the Sun. We'll be right back.

Ugale d'Ultranate all'interno di Che Stories. Oggi parliamo di Ariete. Allora, intanto vi ricordo che è un nuovo album che ha deciso di far uscire il 2 di ottobre e sarà accompagnato anche da un tour, lo ricordiamo, di 7 date che debutterà a Roma il 7 di novembre. Allora, facciamo il punto. Il 2 ottobre esce Tutti tornano a casa, nuovo album appunto di Ariete, anticipato da Che bella vita che stiamo per ascoltare, e album che ricordo arriva anche a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice. E poi ci sarà il Club Tour 2026 con queste date, a partire dal 7 di novembre a Roma, poi sarà a Milano il 19 novembre, sarà poi anche a Torino, a Padova, a Firenze, a Napoli 10 di dicembre, l'11, l'ultima data sarà invece a Bari, se non dico male. Questo un po' dovrebbe essere il suo tour. L'ascoltiamo? Che bella vita, Ariete!

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Boys e Chris, The Sarandine, il nostro Key Stories, e siamo già pronti per chiudere la prima ora del nostro contenitore. Abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, tra poco c'è anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. È uscito il nuovo singolo di Ernia, lo ascoltiamo, si intitola Dedica. Che nome dai d'un

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL è social anche on air. Che stories?

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
2: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
2: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
4: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
1: E come sempre più o meno a quest'ora abbiamo anche il 4x4, andiamo ad ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. C'è la voce di Simon Webby tra poco e la sua After All This Time. Ascolteremo anche Mina e Adriano Celentano a un passo da te. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in Goya e adesso c'è lui, Pino Daniele, Io per Lei.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida.

0: dopo l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: RVL la radio.

Stuff di The Bauza. Mi piace molto il messaggio che vogliono portare i The Bauza. Hanno dichiarato in una recente intervista che sognano la musica che rende felici e hanno sottolineato: ballerete con la nostra Scandi House. Sì, loro sono il nuovo volto scandinavo proprio della scena house e ci piacciono molto. Lo ricordiamo ancora una volta, il 1° di novembre saranno in concerto al Circolo Magnolia di Milano per quella che almeno per il 2026 è l'unica data italiana della tournée. Fred De Palma, il nuovo ragazzino.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Super Trailers.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
17: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
18: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
17: Ogni possibilità inizia con un passo.
18: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: RVL.

Coco Marie di Napoleone. Anche Napoleone, per quanto riguarda il suo singolo che abbiamo appena ascoltato, accarezza la bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale e cinematografica. Bisogna dire che ci sono degli anni che ne vedono magari il protagonista il country, lo è stato per tante star internazionali. Quest'anno anche J-Ax ha deciso di far uscire un album con questo genere musicale, e poi la bossa nova che è tornata con Napoleone e anche con Gaia, e a me questo genere piace molto e mi piace molto anche lei, Sienna Spyro, che ascoltiamo, è entrata ufficialmente anche lei nella Super Rotation di RVL, la radio.

Siena Spyro su RVL la radio, stiamo per ascoltare un successo dal passato e allora io ne approfitto per ricordarvi, visto che piano piano, passo passo, il weekend si avvicina, l'appuntamento con Ti ricordi quando, contenitore che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio, curato dal nostro Piero Pratesi, vi dà la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

abbiamo citato poco fa J-Ax, che abbiamo appena sentito su RVL la radio con il nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli. Siete con la Fabi, questo è Che Stories e anche oggi stiamo insieme fino alle 22. Buon giovedì se vi siete appena collegati. Stiamo per lasciare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ci ascoltiamo Peggy Goo.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a muoversi la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. A New York gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato la delegazione iraniana con la mediazione del Qatar. Trump parla di un colloquio molto produttivo, mentre Teheran conferma la disponibilità al dialogo. Intanto, sempre a New York, l'attrice Susan Sarandon è stata fermata durante una manifestazione contro la presenza all'ONU del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Circa 250 le persone scese in strada nei pressi del Palazzo di Vetro. La politica in Italia: via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, un limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato per un periodo sufficiente il sistema scolastico italiano, e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti inoltre corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli, con sanzioni fino a 1000 euro per chi non li frequenta. Per Giorgia Meloni sono misure che puntano a favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. La cronaca: nuovi sviluppi nel caso Emanuela Orlandi, a 43 anni dalla scomparsa. Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti, ha raccontato alla commissione parlamentare di aver fatto, su richiesta dell'uomo, una telefonata in cui affermava di sapere dove si trovasse Emanuela. Nel corso dell'audizione Boggiani ha poi scoperto di essere indagata. Accetti è già sotto inchiesta per le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. Cambiamo argomento, ci occupiamo del meteo. Il weekend si apre con piogge temporali su buona parte del centro-sud. Per domani, venerdì 25 settembre, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in 7 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. La situazione però è destinata a migliorare. Nel fine settimana torna l'anticiclone con tempo più stabile e ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche pioggia resterà sabato soltanto sulla Sicilia e sui settori ionici. Il calcio: riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League, e per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, le parole di Mancini, che non esclude di vedere insieme Ken e Pio Esposito. Donnarumma suona la carica: vogliamo essere aggressivi, comandare il gioco e far innamorare di nuovo i tifosi della maglia azzurra. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Siete pronti per il 4x4? Questo è il nostro secondo appuntamento in Key Stories di oggi. Giovedì, 4 sono come sempre i successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Baby Beatbox degli Stylophonic, ma anche Eppure Sentire Elisa. Ligabue con Qualcosa per te, subito C'è da fare, Giorgia.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Stupid Song, lei è Olivia Rodrigo, anche lei corteggiata tra virgolette da Stefano De Martino, che insomma la vorrebbe come super ospite proprio al prossimo festival di Sanremo. E chiaramente ancora non sappiamo se sia stata confermata la presenza, però qualcuno si sta facendo delle domande perché le date non tornano. C'è infatti qualche dubbio su una sua papabile presenza all'Ariston, perché pare che insomma in quelle date che riguardano il Festival di Sanremo 2027 naturalmente vedranno la Rodrigo impegnata, e quindi sembra che non ci sia la possibilità di poterla vedere, perché lei sarà in tour proprio a Londra, toccherà anche l'Italia, lo ricordiamo, con due date fissate per il 27 e il 28 di aprile, e forse proprio durante i giorni del Festival di Sanremo lei mi ha impegnata. Staremo a vedere, non si sa mai. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors adesso, Partenope. Yeah!

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Colto in flagrante mentre vende delle dosi di metadone in Piazza della Pace a Omegna, arrestato dalla polizia un pluripregiudicato di 52 anni, denunciato invece l'acquirente, un 60enne. Verbania aggredisce un uomo colpendolo al volto con delle cesoie da giardiniere, 43enne arrestato dai carabinieri, sembra che tra i due ci fossero dei debiti legati agli stupefacenti. Allontanamento dall'Italia per i tre bulgari, due donne e un uomo che a Gravellona hanno cercato di derubare un pensionato. Le indagini della polizia li hanno collegati ad altri due furti. Aperto dal comune di Verbania il bando a sostegno degli studenti universitari, previsti contributi fino a 2000 euro. La scadenza è alle 12 del 15 ottobre. Dettagli e moduli sul sito del comune. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Emma e Fabri Fibra, antidroga su RPL la radio, e riparliamo di Stefano De Martino. Allora, a lui sarebbe piaciuto avere Emma anche come co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo, ma Emma ha detto no, se dovessi tornare all'Ariston lo farei con nuova musica. Nel frattempo lei si è esibita in concerto a Milano e chi c'era lì tra il pubblico? Sì, anche lui, Stefano De Martino, in prima fila per sostenere la sua ex, ma soprattutto ora grande amica, e pare che abbia cantato tutti i suoi brani. Nugenea.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: RVL. Let's go.

per Miley Cyrus, che il 18 di settembre ha rilasciato anche un nuovo album di inediti, per il quale ha deciso di perdere, tra virgolette, il suo cognome e tornare sulle scene solo come Miley. L'immaginario scelto per questo nuovo lavoro è come sempre molto sexy e sembra che siano uscite delle immagini di Miley molto provocante. Diciamo che non è la prima volta che lei provoca, è una donna bellissima e spesso, insomma, non ha problemi a far vedere anche il suo bel corpo, e così pare che ci siano delle immagini che la ritraggono completamente nuda. Ecco, quindi fate voi se riuscite a beccare qualche foto, oppure aspettiamo di capire se è veramente così. Poi, quando si parla di questi scatti nudi di alcuni personaggi noti, sappiamo che non si vede di solito mai nulla, perché magari ci si copre con, come ha fatto Sydney Sweeney, il pallone da calcio piuttosto che altre cosine. Però la Miley ha deciso anche di farsi vedere in tutta la sua bellezza. Torniamo in Italia, c'è Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: Martin Garrix ci porta con You 2 questa bellissima canzone ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro Key Stories di oggi, giovedì, ma vi lascio in ottime mani perché tra poco, dopo l'informazione, torna anche Adriana Paratore con Day by Day. Per quanto riguarda il nostro spazio a disposizione, se vi va, se vi fa piacere, ci risentiamo anche domani a partire dalle 19 per l'ultimo appuntamento della settimana con Key Stories. Dalla Fabio è tutto, vi saluto con Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, il limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato abbastanza a lungo il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti anche corsi di italiano per i genitori in caso di difficoltà di inserimento dei figli. Per Giorgia Meloni l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. E l'esecutivo blinda intanto la riforma della legge elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla fiducia alla Camera e la Premier avrebbe chiesto la presenza compatta di ministri e sottosegretari in aula. Il voto finale è atteso intorno all'8 ottobre, mentre le opposizioni annunciano battaglia. All'estero, diplomazia e lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Sul fronte medio orientale, il presidente iraniano Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele per gli attacchi contro il suo paese. L'Italia con Tajani ribadisce il sostegno a Kiev e chiede un ruolo centrale dell'Europa nei negoziati. La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta dei contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco di più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro: meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. Ed ora il calcio. Riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League. Per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo alla guida della nazionale. Sentiamolo in conferenza stampa.
3: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: E per il tennis, l'Italia rimonta la Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio battendo Zheng, poi conquista con Sara Errani il doppio decisivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

esattamente 78 anni fa veniva fondata l'onda. Allora, questa è una cosa curiosa, perché l'onda viene inventata da un giovane operaio di un'officina meccanica che si chiamava proprio Soichiro Honda, che ha un'idea geniale: montare un motore sul telaio di una bicicletta, e questo darà vita a una società costruttrice di biciclette che prenderà il suo nome, ovvero Honda Motor Company. Inizialmente per la produzione esclusivamente di motociclette, successivamente anche con le automobili, ad esempio l'Honda Civic, nata nel 1972 per il mercato giapponese e poi diversi anni più tardi portata anche in Italia. L'Honda veniva fondata il 24 settembre 1948.

0: dall'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

24 settembre del 2009, quando Ozzy Osbourne superava finalmente l'esame di guida al 19° tentativo. Cioè, lui si è fatto bocciare 18 volte alla scuola guida. Poi cosa farà Ozzy? Festeggerà comprandosi una Ferrari nuova di zecca, con la quale però avrà un incidente l'anno successivo. Ozzy prendeva la patente il 24 settembre del 2009.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
3: RBL. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
11: Tra Italia e Francia, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura totale del traforo del Monte Bianco nelle due direzioni di marcia. In Lombardia tra le ore 21 e le ore 5 sul tratto urbano milanese della A4, chiusura dell'autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla A9 Milano-Chiasso tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Bologna tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Casal al Pusterlengo e Piacenza in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Binasco-Bereguardo nelle due direzioni. Ancora in A7 sempre tra le 22 e le 6 chiusura anche del tratto compreso tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova. Sulla A26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Voltri e il bivio di Novi Ligure verso Alessandria. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova-Pra in direzione di Genova. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sulla A13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna. Ancora in A13 sempre tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Chiobello Villa Marzana, in questo caso in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra le ore 21 e le ore 6 chiusura del tratto di autostrada tra Carli e Pontebba in direzione del confine con l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL la radio, che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito, che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

amici, dobbiamo ritornare a parlare dei reali d'Inghilterra, perché ieri è uscito il libro del fratello della principessa Diana, Charles Spencer, e che fa delle rivelazioni molto interessanti. Quindi parleremo di questo tra un attimo. State là.

0: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

Insomma, ritorniamo a parlare del libro del fratello della principessa Diana, perché nel libro intitolato Swan Song Diana My Sister, che è uscito proprio ieri, si parla di cose abbastanza importanti, soprattutto relative alla morte di Lady Diana e di quando lui, parlando con Carlo, sarebbe rimasto scioccato dalle parole del principe che gli avrebbe detto: vabbè, Diana ce la dimenticheremo presto. Questa dichiarazione, qualcuno dice, sarebbe stata smentita dalla famiglia reale. In realtà no, perché la famiglia reale non commenta mai i libri, ma a una domanda che gli è stata posta avrebbe risposto: lui ha subito un grave lutto, ha perso la sorella e molto probabilmente è successo, come avviene in molti casi di lutto, che si hanno dei ricordi che magari sono inesatti, quindi tu pensi di ricordare una cosa ma magari non è stata così. Mi piace il modo elegante in cui Carlo ha risposto senza attribuire malafede nel cognato, diciamo volendo salvare capre e cavoli, volendo smentire per mettere a riparo la sua reputazione, ma nello stesso tempo senza voler creare un dissing con l'ex cognato. Ma non finisce qua, eh?

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Stati Uniti e Cina provano a rilanciare il dialogo. Donald Trump ha accolto a Washington il presidente cinese Xi Jinping, arrivato per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del vertice commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e le tensioni internazionali. Trump parla di una grande amicizia tra i due leader, mentre Xi invita Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Intanto Washington e Pechino hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua sui dazi. Veniamo in Italia, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle classi prime un tetto del 30% per gli studenti stranieri arrivati da poco in Italia e che non hanno ancora completato un adeguato percorso scolastico nel nostro paese. Previsto anche lo stop a burka e niqab negli istituti e corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli. Per chi non partecipa sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Il ministro Valditara assicura l'obiettivo è favorire l'integrazione. Per l'economia il peso dell'IRPEF continua a concentrarsi su una parte ridotta dei contribuenti italiani. Secondo l'ultimo osservatorio di itinerari previdenziali, su quasi 43 milioni di contribuenti sono poco più di 34 milioni quelli che versano effettivamente l'imposta. Il dato più significativo riguarda i redditi sopra i 35.000 euro. Meno del 19% dei contribuenti sostiene da solo circa il 65% dell'intero gettito IRPEF. Quasi 25 milioni di italiani invece non dichiarano redditi. La cronaca: il Colosseo a Roma resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Dai filmati non è ancora possibile chiarire la dinamica dell'incidente. Saranno l'autopsia e gli accertamenti sull'attrezzatura a stabilire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento. Infine la pagina sportiva: domani sera l'Italia sfida il Belgio all'Olimpico di Roma nella prima giornata di National League. Per Roberto Mancini sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, dice il CT, che non esclude la coppia Kane Pio Esposito in attacco.
2: Sulla formazione siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
1: E per il tennis, l'Italia rimonta alla Cina e conquista la semifinale della Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cociaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio e poi insieme a Sara Errani vince il doppio decisivo. Sabato le azzurre sfideranno l'Ucraina per un posto in finale e continuare la corsa al terzo titolo consecutivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

RVL la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

Insomma, ritorniamo, insomma, continuiamo a parlare del fratello di Lady Diana, Charles Spencer, che ha parlato, che ha pubblicato da poco questo libro intitolato Swan Song Diana My Sister, nel quale parla ovviamente di tante cose che magari molte persone si sono perse sulla vita della compianta principessa del Galles. E nel libro lui ha posto l'accento anche su quello che sta accadendo a Harry e Meghan. Lui ritiene che il modo in cui la stampa sta trattando Harry e Meghan sia molto simile al modo in cui la stampa trattò la mamma, la principessa Diana. Lui nota un certo accanimento nell'evidenziare tutti i lati negativi, nel parlare della coppia soprattutto in termini di gossip, e questa cosa non è positiva. Lui ha detto: dovremmo ricordarci quello che è successo in passato. Ma si è espresso anche sulle questioni relative agli scontri tra lui e la famiglia reale, in particolare il fratello. Tra poco vi dico quello che ha detto.

stiamo parlando di Charles Spencer, fratello di Lady Diana, che ha appena scritto questo libro intitolato Swan Song Diana My Sister, uscito ieri. E la cosa interessante è che, interpellato sui dissidi tra William e Harry, lui ha detto una cosa molto interessante, perché gli è stato chiesto: ma tu da che parte stai? Quindi stai dalla parte di Harry? E lui ha detto: no, io non sto dalla parte di nessuno dei due, perché la mamma, mia sorella, avrebbe voluto che i due andassero d'accordo. Quindi io spero vivamente che loro due si possano chiarire e che le cose possano tornare esattamente come erano prima. Questa è stata la sua risposta molto elegante. Nel libro ci sono delle cose molto interessanti che riguardano la vita difficile di Lady Diana e anche il suo rapporto con la stampa, che non è mai stato tanto idilliaco, ed è intitolato, come vi dicevo, Swan Song Diana My Sister.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a luna di notte. Questo è il Day by Day.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: RVL la radio.

mai possibile che una persona compri un prodotto di una marca blasonata, lo paghi molto di più di un suo equivalente di una marca meno famosa e rischi la vita nell'ingerirlo? Tra poco vi parlo del dramma vissuto da una persona che ha trovato dei pezzi di vetro dentro un succo di frutta biologico. Vi devo parlare di questa cosa che mi ha fatto letteralmente accapponare la pelle.

0: letteralblog.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero, diplomazia e lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale dell'ONU. Al centro dei colloqui resta la guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Alta tensione anche sul Medio Oriente. Durante il discorso di Benjamin Netanyahu, decine di diplomatici hanno lasciato l'aula in segno di protesta. Il premier israeliano li ha definiti codardi morali, definendo l'azione di Israele e respingendo le accuse di genocidio a Gaza. Proteste anche fuori dal Palazzo di Vetro, dove è stata fermata l'attrice Susan Sarandon. E Papa Leone XIV è atteso domani in Francia per una visita apostolica di 4 giorni. Il pontefice sarà accolto dal presidente Emmanuel Macron, che ha definito il viaggio un momento importante per il paese. Tra le tappe anche Parigi e la sede dell'UNESCO, dove Leone XIV terrà un discorso. Al centro della visita il dialogo, la pace e le grandi sfide internazionali. Il rientro in Vaticano è previsto per lunedì 28 settembre. L'economia, nuovo record per il prezzo del diesel in Europa. La media nell'Unione ha raggiunto i 2,23 euro al litro, con nuovi massimi in 19 paesi, Italia compresa. A pesare sono soprattutto le tensioni internazionali e il rialzo del petrolio. Nel nostro paese il gasolio self supera i 2,33 euro al litro e in autostrada arriva a 2,42. Il ministro Giorgetti annuncia un confronto nei prossimi giorni su nuove misure contro il caro carburanti. Per la cronaca, 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. L'ipotesi è di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza. Ancora da chiarire la dinamica. I filmati mostrano la caduta, ma non cosa sia accaduto nei momenti precedenti. Saranno l'autopsia e gli esami sull'attrezzatura a fornire nuovi elementi. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. E infine lo sport, il mondo del tennis piange Elena Pero, la storica voce di Sky Sport, è morta a 60 anni dopo una lunga malattia. Per oltre 30 anni ha raccontato i grandi appuntamenti del tennis, spesso al fianco di Paolo Bertolucci. Sul campo intanto l'Italia vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Le azzurre rimontano la Cina grazie a Jasmine Paolini e al doppio decisivo vinto con Sara Errani. Sabato la sfida con l'Ucraina per un posto in finale. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

insomma, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a Pordenone. Quest'uomo aveva comprato al supermercato un succo di frutta biologico, tra l'altro anche molto costoso, e lo aveva offerto a un suo amico. A un certo punto il succo era quasi finito e vede galleggiare nell'ultima parte del succo dei pezzi di vetro belli grandi eppure appuntiti. Ragazzi, è solo un miracolo che non li abbia ingeriti nessuno e che nessuno abbia ingerito dei pezzi minuscoli di vetro che comunque avrebbero potuto fare danni irreparabili. Ovviamente lui è andato immediatamente al supermercato a chiedere spiegazioni e c'è da dire che in modo molto corretto e professionale l'azienda ha immediatamente ritirato tutto il lotto di quei succhi di frutta. Io dico, mamma mia, come può succedere una cosa del genere? Io vorrei saperlo.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: sto con il mio ragazzo da 2 anni, io sto al nord e lui al sud. Ho molta fiducia in lui e lo amo ogni giorno come se fosse il primo giorno. Commento, correggo, è andato a finire DM. Questa è la piccola anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi, nella quale si replica con gli ex.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. RVL.

tornati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Ed è subito ex. Ed è subito ex quando, vedendolo assorto nei suoi pensieri, gli chiedo: amore, cos'hai? E lui mi tranquillizza dicendo: no amore, stavo pensando, ma secondo te io e te abbiamo mai mangiato il prosciutto di uno stesso maiale? Ma cosa, perché a me tanto disagio? Ed è subito ex quando al nostro primo appuntamento mi confessa di essere bisessuale e io, gelosa per natura, ho immaginato una vita di M dovendo stare attenta sia alle altre due donne che agli uomini. Ed è subito ex quando state insieme da 3 mesi e decide di avere un momento di intimità. Cominciamo a baciarci, lui ad un tratto mi ferma e mi dice: cosa mi racconti? Com'è andata la giornata? Io rimango con un'espressione sbalordita e lui tira fuori una torcia da mettere di fronte a un mazzo di carte e mi guarda e mi fa: ti va una partitina? Bene, anche oggi chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora. Ma adesso torniamo alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero, diplomazia e lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale dell'ONU. Al centro dei colloqui resta la guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Alta tensione anche sul Medio Oriente. Durante il discorso di Benjamin Netanyahu, decine di diplomatici hanno lasciato l'aula in segno di protesta. Il premier israeliano li ha definiti codardi morali, definendo l'azione di Israele e respingendo le accuse di genocidio a Gaza. Proteste anche fuori dal Palazzo di Vetro, dove è stata fermata l'attrice Susan Sarandon. E Papa Leone XIV è atteso domani in Francia per una visita apostolica di 4 giorni. Il pontefice sarà accolto dal presidente Emmanuel Macron, che ha definito il viaggio un momento importante per il paese. Tra le tappe anche Parigi e la sede dell'UNESCO, dove Leone XIV terrà un discorso. Al centro della visita il dialogo, la pace e le grandi sfide internazionali. Il rientro in Vaticano è previsto per lunedì 28 settembre. L'economia, nuovo record per il prezzo del diesel in Europa. La media nell'Unione ha raggiunto i 2,23 euro al litro, con nuovi massimi in 19 paesi, Italia compresa. A pesare sono soprattutto le tensioni internazionali e il rialzo del petrolio. Nel nostro paese il gasolio self supera i 2,33 euro al litro e in autostrada arriva a 2,42. Il ministro Giorgetti annuncia un confronto nei prossimi giorni su nuove misure contro il caro carburanti. Per la cronaca, 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. L'ipotesi è di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza. Ancora da chiarire la dinamica. I filmati mostrano la caduta, ma non cosa sia accaduto nei momenti precedenti. Saranno l'autopsia e gli esami sull'attrezzatura a fornire nuovi elementi. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. E infine lo sport, il mondo del tennis piange Elena Pero, la storica voce di Sky Sport, è morta a 60 anni dopo una lunga malattia. Per oltre 30 anni ha raccontato i grandi appuntamenti del tennis, spesso al fianco di Paolo Bertolucci. Sul campo intanto l'Italia vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Le azzurre rimontano la Cina grazie a Jasmine Paolini e al doppio decisivo vinto con Sara Errani. Sabato la sfida con l'Ucraina per un posto in finale. Questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Mixtape.
1: Y'all ready for this?